Dalla siadas es l'idora la vardabe da d'un storm. Dalla siadas es l'idora la vardabe da d'un storm. Quella fat pels t'müchs la fora, ant codar l'ura in tuorn, ant codar l'ura in tuorn. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. La vardas fa mal paiada, letta esta jair chamun. T'gnair in daia quella spada, e odair respet cumun, e odair respet cumun. Fincia l'aiver in sacciocca, curce il svesda, sai, non sa. Fincia l'aiver in sacciocca, curce il svesda, sai.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

Tuorna gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz no so

cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza ve in mon entai, hai sti motor mai dil mon, quai che ti vuoi

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

0: las novitats der RTR.
1: La Francia e la Grande Britannia volen segirar la navigazion tras la via de Hormuz, quai cun agit da l'Oman. O se si clair, la Svizzera affronta sin la Columbia en l'ottaval final del campionati mondial de balapè. Il Lauro se si per gronda part sulle Lief, quai ter 25 grazie a Samoretzen e 28 grazie a Quira. Il è l'assis, meu nome Urs Müller, BNG. La Francia e la Grande Britannia volono collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via di Hormuz, quai han comunicato a Parigi e Londra comunablemente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato in la piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle vigna abbandonare il prossimo Oriente, nuo che sia sta stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sia la convigna tra le partite del conflitto dal 17 da cercle dur. L'Iran refusesce una missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. Sventre protests emnes alla lunga e en il Perù la politica conservativa Keiko Fujimori ufficialmente venire declarata sco vittura dell'elezione presidenziale. Tenor la commissione elettorale a Fujimori gudignà l'elezione decisiva dal 7 cercle dur con 50,1% delle svus ed uscia mo con redond 50 milli vus de pli che ses concurrent dalla sinistra Roberto Sanchez. Quel renfaccia sia concorrente da Vair Cugliunà, tentant senza presentar mussamens per questa pretensione. Keiko Fujimori ha 51 anni ed è la figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che ha regì il paese ils anni 90. En il Valaisa strembli la terra ier saira kurz venter las dias. Il terra trembla e gi in fermezze da 3,3. L'epicenter sa sta de tiers da Monte, quai a comunicia il servizio seismologico svizzer. De tiers da l'epicenter ein ins bain pudi sentir il terra trembl, cun dons ne saia zertals terra trembl sentan bitch da quintar. Con un concert della cantadura britannica Ray ha cominciato ieri sera il Festival de Jazz a Montreux. Ers in tribuna è stata la cantadura americana Alicia Keys e il producente di musica britannica Mark Ronson. Il Montreux Jazz Festival è lieu per la 60ª giada e dura redond due semnes. Gli organizzatori quintan con da pli che 200.000 visitadres e visitaders. In un inter sport, in l'ottaval final del campionato mondiale de balapè fronte la Svizzera l'altro mardì sin la Columbia. Il sudamericano angurignà contro la Ghana con in nulla. Il solet gol della partita è crudà in la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottaval final è l'Argentina. Con grande fadia al difensore del titolo batti Cap Verde con 3-2 venter prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol in la 110ª minuta. In l'ottaval final fronte l'Argentina sin l'Egipto, che or davant grignà contro l'Australia con 4-2 venter setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Tra il mountainbike sina frai e venire seconda in la corsa da short track a Latui in l'Italia, pli sperte che la turicaise mostra della svedaisa Jenny Riesvetz. Per schwas an las ulteriore svizzeres, Alessandra Keller venire quarta, gist davant Nicole Koller. In la corsa del Zomen sanno il svizzeres però mancantà il podest Dario Lillo e venì cinciavel. Ed anche della Formula 1, Lewis Hamilton parte dalla pole position nella corsa da sprint e nel rom del Gran Premio della Grande Britannia a Silverstone. Da sper il matador locale in Ferrari parte Kimi Antonelli e Mercedes sort la prima riccia. Max Verstappen in Red Bull e Charles Leclerc parten sort la seconda riccia. Il sprint è o zwenter mesdì Tallinn. Sventer la corsa da sprint suon della qualificazione per il Gran Premio. Quel è domenica sventer mesdì alle 4.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte le gli fenentir centun in la montagna dati in per nivels da cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di notte, 26 gradi in sorselva e 28 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In lenghi di nesi lentir di da quintar con impediments da traffic per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ter RTR.

0: RTL Impuls.
1: Plasch sei ein weirer Vogel, disch ni. Les un pari tratte, lura fall roba sul vadias, cia ces nus arischen da far. Ses auto citoras co in püschel flors, ed in vien fall al bogn ant il rom, nütra clüt, ice bathing, un trend. Schau dit, dat in Tschünchel si im vera Vogel, kur ciao dera a moi nu faunt, schima Matteo ad una vaunta din Tschün fitsch kuntaint e viv. In Tschünchi tschübla melodias all'infinite, ci des agils co in a randolina, ci sgolas co in a fritza tras l'aria per ciuffer insects diraunt in una bella saira da sta. Im vera Vogel, sto esser simpatic. Se aveste nie access al internet scho found, ci vesse au forza vis c'è mia definizione da d'essere un vera vogel, nud era da tot quella comuna. Durant al medioev venne in empe l'impression c'è in cün ci fa robes spaccatas, c'è una tale persona aia uccès, c'è ti la fuen pel cerventuarn. E si gean c'è in cün sia un pasco in ciuetta, c'è in manieni, c'è quai sia una persona un pare tratta, c'è agisce da quai solitari. Jana observasu ces sco faunt. E sunt la vis, cia mia definizion d'era giusta ishe buna.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia e la Grande Britannia volen segirar la navigazione tras la via de Hormuz, quai cunagit da l'Oman. O se si clair, la Svizzera fronta sin la Columbia in lo ciao al final del campionato mondiale de Balapè. E Laura Otzer per gronda part sulle Lief, quai zer 25 graz a Samurezen e 28 graz a Quera. Il set, meu nome Urs Müller. Bienji. La Francia e la Grande Britannia vogliono collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via de Hormuz, che hanno cominciato a Parigi e Londra comunablemente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha cominciato in la piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle venga a abbandonare il prossimo Oriente, non che il sia stato stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sei la convegna tra le partite del conflitto dals 17 da cercle dur. L'Iran refusesce una missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. Sventer protests emnes alla lunga e la politica conservativa Keiko Fujimori ufficialmente venire declarata sco vittura dell'elezione presidenziale in il Perù. Tenor la Commissione elettorale a Fujimori guadagna l'elezione decisiva dal set de Cercle Dur con 50,1% delle voti. E da con quai mo faccio redondo 50,000 voti pli che se concorrente della sinistra Roberto Sanchez. Quel renfaccia a Fujimori da vair cuglionà, tentando senza presentar mussaments per sia pretensione. Keiko Fujimori ha 51 anni ed è la figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che ha regì il paese ils anni 90. In il Valais a strembli la terra e sa era corso entro le 10. Il terra trembla e gine fermezza da 3,3. L'epicente sa è stata tirsa a monte in il Valais sud, che ha cominciato il servizio seismologico svizzero. De tierse l'epicenter an ins bain pudi sentir il terratrembel, cun dons na saeter tals terratrempel sentant bitch da quintar. Cun in concert della chantedura britannica Ray a comenzà ir saere il Festival de Jazz a Montreux. Ers in tribuna in staats la chantedura americana Alicia Keys ed il producent de musica britannic Mark Ronson. Il Montreux Jazz Festival a lieu per la 60ª giada e dura redond 2 semnes. Ils organisatours quinten cun da pli che 200,000 visitaders e visitaders. Nus in idel sport, in lo chavel final del campionato mondiale de Balapè fronte la Svizzera l'autermerdi sin la Columbia. Il sudamericano sanguinà contro la Ghana con 1-0. Il solet gol della partita è crudà in la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottava final è l'Argentina. Con gronda fadia al difensore del titolo batti Cap Verde con 3-2 sventer prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol in la 110ª minuta. In l'ottava final fronte l'Argentina sin l'Egipta, che ha ordavant crignà contro l'Australia con 4-2 sventer setar penaltis. Sventer 120 minutes stevi pari in ad in. Del mountainbike sina fraie venire seconda in la corsa da short track a Latui in l'Italia, più esperte che la turiciaisa e mostà della svedaisa Jenny Riesvetz. Er per Schwanz an la Sultriure Schweizeres, Alessandra Keller e Vinida Quarta e Nicole Koller Cinciavla. En la Corse del Summens an Schweizers però mancantà il Podest, Dario Lillo e Vinida Cinciavla ed è con quai sta il miglior Schweizer. E dankter la Formula 1, Lewis Hamilton parte dalla pole position la corsa da sprint in il rom del Grand Prix della Grande Britannia, Silverstone. Da sperre il matador locale in Ferrari parte Kimi Antonelli in Mercedes, sort la prima riccia. Max Verstappen in Red Bull e Charles Leclerc in Ferrari parte nord la seconda riccia. Il sprint è o zventer mesdì da Lina. Sventer la corsa da sprint su della qualificazione per il Grand Prix, quella è l'ora domenica sventer mesdì alle 4.
2: La meteo.
1: Als es die per grande Part zu lief in l'entir Chantun, in la Montagna se formen in cins nivels a cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in l'engi di nota, 26 gradi in sur selva e 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In l'engidina è l'entir di da quintar con impediments de traffic quai per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre la set de quella prima fin d'emma de Fenadur, ciao BNG, pinada per Anceiver din per pas con vus, tras quella sonda Georgina Janchi, con us figiain cei, Anchevin a fa empanadas, sperein che l'umargis ils balapeist schwitzerske fritessen ils colombians. Bella sonda!

0: Ma ja, sa senza auto rina sonda, anceiva rina sonda ne me un cun sisi top 10 vergau la 7 d'anton di ei la sonda su entrinema cun us ven lanciau nostra rubrica de stat.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: A qual ort la scena ca dau lanciata qualche gradenina tegia in sur selva, sur la val frisalzie do, la inspirada contrada con tutsias facettas, a si nostra domanda, c'è musica che inspiresce actual grat el, venza bu propi sur neu in risposta da Matteo.
2: C'è musica attuale che inspirisce al momento, costa se da dire questa versione un young di, per quel che sono al momento, vedi una produzione più lunga del mio nuovo album, launch, ne vende la civilizzazione, ne vende radios, ne vende tutto il moderno, e per cui sono due buscisse il corrente, ma vai in fece profondaus in l'altra materia.
0: E tutti noi siamo nel bus subito, se contentai con quella risposta venne un cavallo un poet per tutti noi udì in che direzione che qualcun musica inspironta vani savesse i americheu ort se un mondo attual pulit isolau a salvadi a Matteo Furneu quella cheu della gruppa tudestia dat indie pop province.

0: Der Sommer macht melancholisch alla gruppa Tudestia Provinz. Grad cantau in che Matteo ha indicau ord il repertori de canzuns actuales che fan zicei cul cantautur a sia inspirazion. Quem mo in scec sin rtr.ch am fleise du dise un de pli all'indis gis l'encenza lu lemma cun zicei anter ord la scena. E nossa rubrica de stat...
1: C'è Taidla la scena.

0: Quei ei RTR la sonda da meu, ni a grad stau vegn vargau la sette c'è a nos balapeists svizzers e un fac ir su enter calzan festival d'esser e io c'aval final dils mundials a fac princes cun...
1: Copri sono un iste.
0: Angiu, magari hefti su enter cun mirà balapei e spicià ci canis proximis chi ei da batter sin sul propi scriver historia da balapei per la Svizzera veni el quart finale di ei la Columbia.
2: RTR, tenis duels della Davosa Noce, al campionato mondiale da balapei 2026.
0: Dils Svizzers an sigir emerau avon il giug Columbia Ghana, cols defensurs dil titel l'Argentina en schon quasis disparaian contra ils balapeis dil Cap Verde. Ils underdogs en stai de tir d'ina sensaziun su entre 90 minutas e il giug un bustaus decideus dana, tiel resultat d'ina din an ils insulaners sfurzau messi a compagnia e la prolungaziun e leo vignan ils de Cap Verde puspei d'igualisa su entre cal Argentina a giù faccio il 2-1 al 2-2 con un gol da semi da Cabral della cena d'indice la minuta crodano la decisione la figura un po' tragica Borges, il giocatore del Cap Verde cammina su entro il ball cui ciao da Romeros col braccio il ball e agen gol a tir quei 3-2 esilu restau l'Argentina fronta e io ciao al finale sulla Egipta su entro proprio trembla ad elezza astu trembla per restare il turnier contro l'Australia alla luce da penalti stu decider ci sa resta a ci sto pacata de palagana vai pia a casa offensive gertigiau nuotan contro la Columbia ca giù numerosas chances facciano il colombians la finale mo in gol quale son curdaus la quindicesima minuta che lo è gratis il gol della vittoria a dos vai pils Columbians, direzione Vancouver. Nu che gli Svizzers specchien sin quai duel, merenze lueun, ozun de meun, e an paus ils duels el vergau de la Svizzera ancunter la Columbia tut quai an pau pitart. Ados dati la novissima, propi ina da Bellezia, da Giovanotti el duet cun Alfa. Buon vento. A balas. Vacanze, schuss, es ist gerade nur, sind via die Direktion Mar.

0: Quella Camilla Cabello e si vignò la settimana. Il più importante dozzendamion a Urs Müller e la Survista.
1: La Francia e la Grande Britannia vogliono collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via da Hormuz.

0: quai han comunicà a Paris e Londra comunablamein. L'Iran refusesce in missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. E nel Valais strambli la terra e sa era corso entro le 10. Il terra trembla e in fermezza da 3,3. L'epicentro è stato Tiers da Monte e nel Valais Sud, quai ha comunicà il servizio seismologico svizzer. Ed è l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè fronte alla Svizzera l'altro martedì, sin la Colombia. Il sudamericano ha guadagnato contro la Ghana con 1-0. Ersa qualificata per l'ottavo finale in l'Argentina e l'Egitto.
1: Bella sonda el versent il pleit.
2: La meteo.
1: El grigion specingi bigi cum bessulei, el decurs del centermes di se forman els alts bein un pau nibels, aber quals ende pli decoraziun vid il biblau ca quec els zupenten il sulei. Las temperaturas maximales se moven denter 25 grads en enge di nauta, 26 en sur selva del grigion centrale della region de Cuira, Rusna ier gien viv sin 28 grads. Bi fai edameun, molusai local vini blec, quelu aber per encunter. Sera. A nuo trovi ozzampau, pazienzia sin via.
2: Vias e traffic.
1: L'engiadina esi ientirgi da quinta con impediments de traffic quai per via del marathon da vello da l'engiadina da qual discurinza è un encort che ho ter er ter. Vini sigirla una cavusleis a stuesa notte.

0: Con la gruppa One Republic si veniu vegnavon la sonce de quella sonda cui va per la Quarta a la Svizzera. La missione della Quarta, quella anciet, ozzanemeun della Sat, per qualsca fan part alla Svizzera, veni lu serius de meun merveia, de c'è cioncia lo sapropi, de c'è se tracti de sport de velo, quai en ils noms de las courses del marathon d'Engedina ca anciet ir cul prolog, 7 km si del pass del Furn, direzion Valmüsteir, oz vin pedalau bunament 100 km con partenza a Zerne, tras il tunnel a Livigno, sulla forcola di Livigno, sul pass Bernina, a vos a Zernez, esce la nomla quarta e è impulit strapaz che pretende da bada il ciclist. Ed il comite d'organizzazione con Florin Bezzola, qui va per la segirtat.
1: Tutti i partecipanti hanno da dire con l'UM, quel controliner. Nu eins al Böt, also schedit tutto il tempo. Wir fanno questa prima volta da dora al Comune, in appu ante al Comune, quando iva nadunant ante al Böt con relativ tempo, e van poi in gio, ed era dunant poi in osce al confine.
0: Mi dà da dati e per la Svizzera l'etappa che lui da me unina da buona menzione 20 km sul pass del Flüe, la Vinevona del Vagni sul pass di Alvra a Navosa in Engiadina. Per evitare accidenti giù del pass, anzi il devozons neutralizzato, vuol dire il temps dentro i ospizi a la pon, anzi buquentau, con la fine mira che il ciclist vomien pipleon. Florin Bezzola declara da Cochins fa d'Anton Bupliquei uon.
1: Nacque non ha verificato che vaina sciassadercio, la vaina constatata che non ha mai quel effetto già vuoi già, vide che vaina di nu proana nu sgiurain al pass con gli aut, con persunas, vile proana l'altro ora tempo es blei più efficiente.
0: Resta da Givijaca l'edizione del Jubileum, la Vegnavla del Marathon de Velo in Giardina Gerteggi, senza incaps del Svarga, milli ciclist, ciclistas, bien pedalà, nidins, krampfseils, ventrils, che vus arriveis, ben steunkels, aber contenza con in avventura de pli en vies palmareslu, ella arrivada.
2: Balvus. Al Puls del Sport Regionale.

A conquei che nos essan grat vignia paueta caul in zon cul maraton da velo in Engiadina. A Barcelona c'è vots la pi pretenziusa ed importante corsa da velo del mondo, il Tour de France, che ins dat il colp de partenza buon Francia mo bene ai exteriori ets e nuot niev su enter plirs ons lancessions d'anton il Tour puspei con una corsa d'equipa, una corsa contro l'ura d'equipa sur 20 km. Corsa d'equipa ets var relativ con quei che ins mida il modus tradizional a masira il temps de mincia single. Favorizza il combat per l'utre en cusera il Mayo Jaune, Remco Evenepoel, il campione olimpico, e la corsa contro l'ura se capesce Tadej Pogacar, il sloven, che survegna attenzione speciale alle prossime tre semmas sul Svarga, 3.000 km con etapas de montagne spettacularas in tutti i ciun grons massifs della Francia. A suenter 4 ons, pausa, Vos al calendar d'etapas la renomada Alp d'Huez. Tenzion, un spettacle garanteu per tutti i fans de velo a cui veni il 26 de Fenadur. Esi lo proprietà dei Pogacar che arriva a Paris il tricco Mellon di Lider. Lulu fosquesse il ciunavel triumph al Tour de France e fus lu per il ciunavel ciclist che du mogne quei. Fosse il revoi delle leggende de record Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Il pi gran concurrente de Pogacar che vuol impedire tot quai sigir Jonas Vingegaard che ha triumfato il 2022-2023 il grand boucle tras la Francia. E c'è il Schwitzers al Tour de France con Cefina Miras e quai Udinza un po' più tardi.

0: Bugen cun RTR tras quella prima sonda da fanadura, dozzo dinza è un incagi da sassetz che segna schon un pavet in spinner. Lucas Lombriser, al nom sia profession cosmolog, vuol dire che ella prova d'un fla o de coche univers eisch, coque calei, ad ensias prescrutazions vai d'interauter per quella ominusa materia stira, c'è forzas che tegnan insemmen la materia allein funzionai in tir univers. Lucas Lombriser stat cun sia famiglia a Trimis, ei bab de dus Afons, co declara a Letz, c'è che el fa propisco cosmolog.
1: Da dina vart sun jo je sco professure scolast, jetz canusceni, de l'autra vart con la ricerca, abbiamo esempio, per esempio, prima tra gli universi, also il planeta, sani prima tra in scuola, allora, ciao, gli è bindlicherà, con quel ja con quel io sono jebes con cosmolog e astrofisiker usa piuttosto scala più grande galassie non più grande avrei planeta net in e parte da astrofisica allora usa lui declarare vedo la su lei e le stelle le galassie
0: approfondinze tot oz grazie entre le novità delle nov qui a nom profil a nus venina bunura pada du di de pli del cosmolog Lucas Lombriser ca de pli camo in vision quala meina si somla sur selva leuno a quinza a si asuras e giù in vision cula porta alpina leu zot terra el vau de quala porta alpina vol el in strada in experiment ca se ves comprova per la prima ga l'esistenza da materia stira. Se vies interesse e osa levantaus, se lu e si da stavit londer te cla suenter las nof. Lucas Lombriser, a sias visions, a sia lavur, qui anum profil.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Francia e la Grande Britannia volent segirar la navigazione tras la via de Hormuz, quai cunagit da l'Oman. O se si clair, la Svizzera affronta sin la Columbia in l'ottavo final del campionato mondiale da Balapè. E Laura Ozzesi, per ronde parte le Lief, quai 25 grazie a Samorezzen e 28 grazie a Quera. Gieles oggi, meu nome Urs Müller, bienvenuti. La Francia e la Grande Bretagna volen collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via da Hormuz, quai han comunicato Parigi e Londra comunablamein. Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato in la piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle vigna abbandonare il prossimo Oriente, nuo che sa sta stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sa la convegna tra le partite del conflitto al 17 da cercla dur. L'Iran refusesce una missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. Svent protests emnes alla lunga e la politica conservativa Keiko Fujimori ufficialmein venire declarada sco victura dell'elezione presidenziale in il Perù. Tenor la Commissione elettorale a Fujimori godignà l'elezione decisiva dal 7 cercle dur con 50,1% delle svus e da con quai mo facere dont 50 mili vus d'appli che ses concorrente della sinistra Roberto Sanchez. Quel renfaccia Fujimori da vair cuglionà, tentant senza presentar mussamens per sia pretensione. Keiko Fujimori ha 51 anni ed è la figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che regì il paese il zons 90. En il Valais a strembli la terra ier sera corsa entre le 10. Il terratremble è già in fermezza da 3,3. L'epicenter sa sta da tiersta monte en il Valais dot, quai ha comunicato il servizio seismologico svizzer. Da tiersta l'epicenter an ins bain pudi sentir il terratremble, con dons na seiter tals terratremples dentan bitch da quintar. Con un concert della cantadora britannica Ray ha cominciato ieri sera il Festival de Jazz a Montreux. Ers in tribuna in stats la cantadora americana Alicia Keys ed il producente musica britannico Mark Ronson. Il Montreux Jazz Festival ha lieu per la 60ª giada e dura redont duas emnes. Ils organizzatori quintan con da pli che 200.000 visitatres e visitaters. Nus in inter sport, en l'ottavo final del campionato mondiale de Balapè fronte la Svizzera, l'autre mardi sin la Columbia. Ils sudamericans han grignà contro la Ghana con 1-0. Il solet gol della partita è crudà en la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottavo finale l'Argentina, con grande fadia al defensor del titolo batì Cap Verde con 3-2 sventer prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol en la 110ª minuta. En l'ottavo finale fronte l'Argentina sin l'Egipta, che ordavant grignà contro l'Australia con 4-2 sventer setar penaltis. Sventer 120 minutes stevi pari in ad in. Tra il mountainbike Stina Fraie venì da seconda in la corsa da short track a Latui in l'Italia. Sperte che la Turicaisa è mostrata la Svedaisa Jenny Rieswetz. Per schwas an las ulteriore Svizzeres Alessandra Keller è venuta quarta e Nicole Koller cinciavla. En la corsa del Zomens sono il Svizzer dentant mancantal podest. Dario Lillo è venuto cinciavel ed è con quai sta il miglior Svizzer. E per finire anche la Formula 1, Lewis Hamilton parte dalla pole position nella corsa de sprint e nel rom del Gran Premio della Grande Britannia Silverstone. Da sper il matador locale in Ferrari parte Kimi Antonelli e Mercedes sort la prima reccia. Max Verstappen in Red Bull e Charles Leclerc in Ferrari partono la seconda reccia. Il sprint è oggi ventermesdì da Lina. Sventer la corsa de sprint suonda la qualificazione per il Gran Premio. Quel è domenica sventer mesdì alle 4.
2: La meteo.
1: Ozzesi per grande parte sulle lief e l'entir centun. En la montagna si formano in cinz nivels de cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Lengedin è l'entir di da quintar con impedimenti traffic quai per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: In prima findem de Fanadur corso entre la Zoc. Ciao, bienji, bella pacifica findem. Tut autor che pacifica stiensi vini per nos bella peis zvisur mar, os kin sa che la Columbia specia e io ciava il final. Vit la Columbia alla Svizzera, bugrat les meires regurdiences. Tematizenza e un suenter la masa avon vai per tutti in altra fascinazione quella per trens. Vossa oh, locomotiva a vapor, genza, ozzendemeon. Gheorghinei anche, shalomenza.

0: La fin d'emma con Zappo Specchi giunta festival in giubileum di una linea de tren che è stata in de quella scappo ovras per in region Elas Alps. C'è non linea de tren Furca Alpsu. Era quella linea de tren sound di Elas spectacularas in Svizzera, las festivitats per quei centenè che trens cursescen vende mustito con bric, quella san anciet ir, quotzen l'antira fin d'emma, bumozzi c'è per fans de trens prender plaz in aga en in de quals trens historics cu la locomotiva a vapura schmervia sin quei via di denter musti a real pcei che letzaga a von cienons gertigiau als pioniers de trens can colligiau regiuns, cristiauns, valadas. Qualca giula qui da ir cu las festivitats de cienons en vignides lanciandas d'esser il locomotivist dil tren historic dion 1948 cu la locomotiva a vapor Emanuel Manic.
1: Ein fet spezial seit ben e na tramen in te kloski dasch i ku qual maschine a poi se che ki sa bu famiche di de ke ein men bu men ni gina la kajuni na gada se fa de lo noi ku na tramen chon super de.
0: Ja, Chavigny, locomotivist, era schon de buop la profession, lu è definitiv in semi eus en vigur. De pli de la historia, de terms importants de la furca Alpsu, che festivesse su jubileum de cienons en fleis di reminenzi nostra panna web, forse un quai, è stau ion 2003, cu les vies fier furca Alpsu, la Zermatt an fusionau, an ascida ei la via fier Matterhorn Gotthard conoscem conoscin e la Oz. Denton in quart vergau las Oz ed un avon la mesa mainza luoninaga el mun de binaris rodaies.
2: Let's go, girls!

0: Tantonesi vegneu vegn vergau las 8 decibu els cursassen ins trens, ils montanders de binaris. Quest'ema ai dau in invit un po' più special da Marta la Via Fierretic in invit alla populazione de vigni alla noc del plazal a Wirt.
1: Die Führung ist für uns ganz wichtig, um zu schauen, wir machen Lärm und die Leute mal sensibilisieren und zeigen, warum machen wir den Lärm, warum machen wir es überhaupt in der Nacht und nicht am Tag, weil wir am Tag einen Zug fahren wollen und können gar nicht, dass eigentlich die ganze Arbeit machen können. Das ist für uns mal speziell, um den Leuten zeigen, warum machen wir überhaupt Lärm oder warum brauchen wir auch das Geld, um das zu erneuern und das Ganze.
0: Quaggi Rudolf Chinas, il responsabile della Pincia Kocna, e Piazza Nua è stato in invit per sensibilizzare da Palazzo Nua e alla Capincia con quella che la via Fierretti che sorvegna regolarmente reclamazioni per via della canera cubinaris stonvigni remplazzai. Alla notte del plazzale a Wirt, la stazione Bernina Zuat, in la finale 50 persone svenite per Merà, si è informata.
2: Non ci si rende conto il lavoro e tutte le persone che lavorano anche di notte, che non è sempre semplice, col bel tempo, col brutto tempo, quindi un grande, grande lavoro che c'è dietro.
3: Abitare a Punta Regina e una volta venire a Fzairo c'è qualcosa, è giro qualcosa di interessante.
4: Vediamo la dimensione delle macchine, è mega grosso e schwer e tutto zusammengehängt, also ich finde es mega faszinierend. Ja.
5: È stato interessante e anche divertente poter un po' guidare o comunque vedere queste macchine.
0: Il reportage di una visita di un plazzale de lavur che ci ha buste di la chijun de contemplare a Chamoussa, che è tutto in flessi nostra pagina web, che i montanders specialisti hanno preutemps per i visitanders mossa il faccio che ci hanno quella notte la finale mi dà 16 metri binaris. Normalmente è 60 metri durante. In a notch.
6: Al puls del grigion.
0: In 6 minuti dati las 8 mese vini ben in paia di una fece bella sonda di vigenza.

0: Phil Collins a seu semper vert dion 1988 e il soundtrack del film Buster con el a seu hit e se vince la socia masa il pi importante per incever ben informai quella sonda datios da Dors Müller.
1: La Francia e la Grande Bretagna volano collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via di Hormuz, che hanno cominciato a Parigi e Londra comunablemente. L'Iran refusesce una missione internazionale della Marina in la via di Hormuz. In la Valaisa, strembli la terra e sa era corso entro le 10, il terremoto ha una fermezza da 3,3. L'epicentro sa è stato da Tiers de Monte in la Valaisa, che ha cominciato il servizio seismologico svizzero. Ed è l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè fronte alla Svizzera l'altro martedì, sin la Colombia. Il sudamericano si è guadagnato contro la Ghana con 1-0. Erse qualificate per il ottavo finals in l'Argentina e l'Egitto.
0: Una bella sonda il versen del plait.
2: La meteo.
0: El grigiun specchia in bigi, con bassulai, al decorso del centro masgi, si forma nel zauns ben in paun.

0: Nibels, aber quals ein da pli decoraziun vid il biblau che quels vignan da zupantail sulei. Las temperaturas maximalas quales se movan denter 25 grads en Engiadin Alta, 26 en surselva del grischun centrale della regiun de Quera, Ruschna ir Genviv sin 28 grads. Bi faia da meun, molusailu local vigni blech, quello aber per encontrar sera, sia che i vostri programmi della sonda, na della domenica, dovessero lo Buddha e l'Aua. Noi trovi otz un po' di pazienza in via.
1: Vias e traffic.
0: Impediments de traffic, un po' di antir, gi, sin vias, l'Engiadina, tras l'Engiadina, tutto qua per via del marathon de Velo tras l'Engiadina. Qua bomo otz quello e de meun il gas.
1: RTR. Da nus per vus.
0: Scholu vini sigir, l'anno che vus leis, a stuais anotz.

0: Dapi bunas tres uras savenza ia la Columbia che la Svizzera affronta e ottavel final dils mondials.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: La Columbia che ha battuto Ghana con in nulla ne ho delle chance se il risultato può essere Bappi Owls fortun che il Ghaners an offensiv muassau ton sconuot basta Marein an avon sin margis con la Svizzera survin la chance de propri scriver historia con dominia el quart final an prima reaktion or del camp del Svizzers a Vancouver Prigulus. Della medema crena da te Giancarlo Candinas della nostra redazione de sport, shell meresi les qualitats e les reches dils Columbians.
2: La Columbia è defensiv fech ferm in equipe tipic sudamericana daten immens intensiv, immens dir. La differenza den tonschins comprei forza la Columbia con Ecuador che non se ne siamo più, quella VM di Paraguay che abbiamo al sud-est, la Colombia sa buono da dire, da buon defensivo, la Colombia è in immense qualità offensive. Quando siamo contro il Portugal, che non abbiamo fatto 0-0, ma la Colombia era la migliore equipa, la Colombia ha creato più chance che l'equipa dei stars del Portugal. Els andavano tir semplicemente giocatori di classe in Luis Diaz, anteriore giocatore di Liverpool, o tir Bayern. Sono già di indels meres giocatori si lala di Tirmon, ed è shock proprio attaccaders fech ferms in Luis Suarez, che è semplicemente in 7 gols, e che sto ve a dare gli sto la sezione vergata top scorer in Portugal del Sporting Lissabon, più semplicemente fech bia qualità offensiva, dentro una fech disciplina.
0: Shanus Merene un pauetel vergano alla Svizzera bugrat les meires rigurdiences vit duels encunter la Columbia dils quater duels ans spers dus in a gangiuga pariemo in a solia gaine il Svizzers isco victurs giù dil plaz ad in a VM ai schon dau avon 32 ons la fische Svizzera Columbia malgrat che la Svizzera cu la generazione Bregi, Sutter, Sforza, Chapuisa, Egli e compagnia an giù spers cun 0-2 contro i colombiani e si qualificai per il finale letta ga Ion 1994 e stau letta ga il terzo giug del gruppo. Il più primo duel tra la Svizzera e la Columbia qual da tesce di 1981 che usa fin con impari di 2-2 del Rom delle preparative per l'Euro 2012 alla nazionale Svizzera giù spers in giug de test contro i colombiani con in traisil sulet gol per la Svizzera letta ga in penalti se taustat Alex Freya per schein us buirità risultats del Vergau che in Giccia Navos fac ei che drova in giuc per fec margis convincere delles dies ad Vancouver vai pil combat da veni el quart final scriver historia la tensione ma è un po' grata branceva tic a tic a crescerus senza chinsa ci caspeccia
1: RTR a Campionati Mundial 2026. Malapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Con Gela e Sivigne Uras per Gergine Janchi da Surchan, nossos undas per inura a nis hosp dil profil Lucas Lombriser, sondel da ritorn su enter las dies aber avon il profil os las novitats i ei las nov.
1: Las novitats ter RTR.
2: Keiko Fujimori diventa la nuova presidente del Perù. La politica conservativa ha guadagnato l'elezione decisiva, pizza cup. Ed ora si clare la Svizzera affronta in la Colombia in l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. Qua in dus il tema sotto le snof, al microfono Urs Müller. BNG. Sventer protest semnes alla lunga e la politica conservativa Keiko Fujimori ufficial ma invenida declarada sco vittura dell'elezione presidenziale in Perù. Tenor la commissione elettorale a Fujimori guadagnà l'elezione decisiva con 50,1% delle svusche. E da con quai mo faccio redonte 50.000 svusche pli che ses concorrente della sinistra Roberto Sanchez. Quel ha rinfaccià Fujimori da vair cuglionà. Tentant senza presentar mussaments per sia pretensiun. Keiko Fujimori ha 51 anni della figlia dell'anterior presidente Alberto Fujimori, che ha regì il paese il Zons 90. La Francia e la Grande Bretagna vogliono collaborare con l'Oman per garantire una navigazione sicura tra la via da Hormuz, quai han comunicato a Parigi e Londra comunabla main. Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato in la piattaforma X che il portaviuns Charles de Gaulle venga abbandonare il prossimo Oriente, nuo che sia sta stazionato per via del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. La ragione sia la convegna tra le partite del conflitto al 17 cercle d'ur. L'Iran rifusesce in missione internazionale della Marina in la via da Hormuz. In il Valais strembli la terra e sai recorso entro le dies. Il terra trembla e gine fermezze da 3,3. L'epicentro sai sta da Tiers da Monte in il Valais Sud, quai ha cominciato il servizio seismologico svizzer. Da Tiers l'epicentro an ins bain pudi sentire il terra trembl, con dons na sai tertals terra trembls entan pitch da quintar. Durante il sport, in l'ottavo finale del campionato mondiale di Balapè, fronte la Svizzera l'altro martedì in la Colombia. Il sudamericano sanguinà contro la Ghana con in a nulla. Il sulet gol della partita è cruda in la 14ª minuta. Si qualificata per l'ottavo finale l'Argentina. Con grande fadia al difensore del titolo batti Cap Verde con 3-2 entro prolungazione. La decisione è crudata tras in autogol in la 110ª minuta. In l'ottavo finale fronte l'Argentina sin l'Egitto, che or davant grignà contro l'Australia con 4-2 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle gli fenentir grigiun, e la montagna si forma in cins nivels da cumulus. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: In lenghi di nota è silentir di da quintar con impediments di traffic quai per vedel marathon da velo.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Chai tenien semen il mon. Con quella da monda sufficiente mi hospit il profil de dots. Bu a moda filosofica, la rol de valurs e las relaziuns d'entre ils cristians, na, Lucas Lombriser vul propi saver e capi c'hai forzas che tegnen insemmen la materia e la in funzionali univers a scia, sco quai calai. L'uom de 44 ans è nomnada main cosmolog. È il sufficiente con temas sco ondas de gravitazione e materia scira ed è con la porta alpina a sedrun. co tot quai va in zemen, vegnis a saver el decurs de quell'ura. Mi nome è Adrian Camartin, a vus preziades auditures, preziai auditurs, in cordial benvegni. Lucas Lombriser, cordial benvegni til profil de RTR.
4: Grazie.
3: Vus esses bumo cosmolog, ma bene babte dus afonse, la vedecina de dies ad oggi ons. Quei è cioè quella via dicendo che diventa tu quelle domande in pausa, che delle fonze c'è. Cosa declarai su il vostro lavoro, il vostro fonze?
4: Quella è una buona domanda. Quella è cioè che le domande non sono da più. Ed io provo a capire di declarare quella in modo in maniera che non sono mai capito.
3: Cofi già lo qua?
4: Con analogie, descrivere come forse altre cause, da una parte sono io professore scolastico, che conoscono, dall'altra parte con la ricerca, per esempio, prima tra gli universi, also il planeta, sono prima tra in scuola, allora sono io che io sono un cosmologo e astrofisico, uso piuttosto le scale più grandi, le galassie non più grandi, ma il pianeta non è parte dell'astrofisica. Allora lui ha declarato che l'uovo su lei, le stelle, le galassie.
3: Allora, quindi, voi si occupate con tutto quello che fa l'universo?
4: Sì, allora, cosmologia, in senso, il senso fisico è quello l'evoluzione dell'universo, il Big Bang che si deve vedere, è proprio le scale più grandi. Allora, quello vuol dire galassie, quelle biare galassie insieme, che fanno o clumps di galassie, che si vuole studiare, quelle sono formate, quelle sono l'evoluzione di qua.
3: Also dimensioni immense, grandi?
4: Sì. Allora, noi c'è l'universo a circa un diametro di 90 miliardi di ons della sperda data lì. Cosa vuol dire? La lis va forse in 30 secondi o grande come il mondo. Senza immaginare con l'onge con quel giorno dell'universo. L'egre è però che l'universo è mo circa 14 miliardi di ons, avrebbe il diametro di 90 miliardi.
3: Cosa il cresce più esperto che quello che vuoi?
4: Ja, quoi exakt fa quella espansione dell'universo.
3: Quoi è una causa che vuoi spescotare?
4: Ja, exakt. L'aua ha il grande domande della costituzione dell'universo, also che vuol dire, e se sei a qualcuno svese, se mi ero col telescopio, mi vede il cielo, no, quel forse 1% di quel che fa l'energia e la materia che ha l'universo. 21% è la materia, ma è la grande parte. Hai una materia stira, che non sono mai vivo in miserau in labor, questo è un buccio che hai proprio.
3: Allora, quale bussi mai causa non che ha bussi lei? Quella materia stira
4: è c'è altra? No, quella interagisce proprio in fe pauco con la gis, ma questo è un buccio proprio che hai. Allora,
3: un'altra sorta materia che non conosce
4: tu hai? Sì, ma se ti porti con materia, è già una buona causa. Questo è un po' più, perché l'energia stira è il proprio buccio che hai. E adesso si scelta circa 70% del buccio dell'energia dell'universo. Adesso si scelta che c'è che fosse energia di vacuum. Adesso vengono la fisica di quanz, che dice V è buon nulla. Ma se in quinto luogo, se in un altro universo, fosse proprio, se fosse l'esplosione stata così grande che avesse da tutta parte senza che la materia fosse formata.
3: Allora, quando dici, in Zacca non c'è un problema?
4: Sì, yeah, esatto.
3: Perché il Queen va così?
4: Sì, ma qui è il miglior modello che noi vogliamo per l'energia stira è la costante cosmologica. E qui a Einstein e Zeus, che non c'è, non varga c'è non c'è. E la lui è più tardi che ha costato in tutta la data, la puoi spiegare più o questo, o da questa teoria. Ma se ti rosa, fin dal 90, anzi, abbiamo miserato che l'universo espandesce un momento, con l'espansione si accelerisce. E per cui quella costante declara qui. Abri e bu clara, c'è chi è, una costante, semplicemente c'è, e bu. Il resto è un grande domanda di quella costante.
3: C'è una materia stira, energia stira, questo è per me un po' di science fiction.
4: Also, geht ein bisschen länger, kann es mehr, Films, der Science Fiction, kann man magari in der Inspiration oder Physik, also, du halt, hey, du lässt, ich kann ein bisschen Story, aber, ich will ein bisschen in der Brauch, cool, die Theorie, die wir sehen. Aber, damit der Stier, also, der Primke hat ein Zersatz, ein Pflau, chi dat si c'è in quella direzione letz è stato Fritz Zwick in fisica della Glaruna letz è ben marau con quelle galaxie si muenten, also con quelle clums di galaxie che si muenten e quelle an si muenten mai sperte e che vuol dire che sto essere zu neua materia zu pade che in svese perché con la fisica si vessen schon da quelle che si muove si sperte
5: also si trovano si c'è che tenien zemmen quai che da buona parte
4: also ozzen dies wenn wir sehen uns quel Indizi di quella materia ha differenti osservazioni, also bubte quals Klums. E per esempio, se wir als Rurs, als Galaxie, se wir sekel steile, se momenten mehr sperrt. In Svese etel, obwohl direkt so etel Big Bang, aber in perce Millionen spittart, lus el Universum per venius klars, per lu al lisch se viu se monta traso l'Universum, senza che la tragesche traso. De lo, de letzte, se wir so, è la composizione dell'Universum, lo wesen sekel klippe klar, che monkin, che sto essere lo in materia stiere.
5: Ma das ist wie kein Stau essere schier. Con quella Deklaration ist es bo contents.
4: Der erste Physiker sind sie doch halt bursche contents, kun checken uns schon in Observation indirekte. Nimm uns schon, per exempel, coole Physik, coole Theorie der Gravitation, der Newton, so enter der Einstein, per nimmus quels Modells, per interpretrales Observations, kun uns wollen. Und wir sehen sie, kim auch quella Materie, aber quell halt indirekt. Mhm. Pivo ja investen uns quell direkt in Laboratori,
5: C'è porta qua, non sento d'altro problemi, c'è interessante mai qua, c'è che c'è bella miliardi di ons di lì, ne vien con l'universo.
4: Yeah. Cao, stessi sentati per l'aspect, è per grado il schlidial problema, jetzt vien con una massa metodas o waffens, che non sa so entro di un altro slogan. Also, per esempio, il primo astronomo kann fa malez, de galaxie, sanza fa enke, qua va mir, schon zu fallen, fort ist, bo, dann werden die Tiere, wo bein, oder Däufel, Atmosphäre. Also, als Malays, beklars. Luane halt, die Bien, schon zu fallen, fort ist, sonst bo, der Meter, Film, push, bin, wo, just in Tiere, lufi, jens, sich, pi, perdert, in, sa, fa, fort ist, digitales. Oder, quai, du, seit, wenn, schwirrupau, pilon, du halt, als, deles Kamera digital, kann, so, ein, lose, ein, nies Telefon. Nies Telefons, also nies Natel Sets, eine Masse, Physik der Quantum, in low, kann funktionieren, hast du nicht angst, sind so quelle Physik, nicht fand schon, und chill, und chill, nons. Nick, per esempio, Internet, part del Internet, il World Wide Web, ha venuto a sviluppare il CERN, per, ad esempio, per motivo di SV, per ta, Informations, sul Resultat della Scienza. Abo, se ti sei capace, bussi mi genau, tutto quello che si fa sviluppare da qui.
5: Bumeranz, Resultat della Palapai da qui.
4: Exakt, exakt. Aber forse è un aspetto che, grad uso importante, forse, il vos per uns, quella Intelligenza Artificiale. Qui è metodos che vanno longe a vos, also che bia, della Fisica Theoretica, che sviluppare metodos, per uscire già problemi della Fisica. Qui è, 2024 hanno due, anni, prima del Nobel della Fisica, hai usa due per scrittuare, che lo vrau vede, metodos di Machine Learning, che è il fondamento dell'intelligenza artificiale.
5: Veninza dir la prima canzone. E che ostein sentic in quei univers Black Hole Sun, The Sound Garden.
4: Also ja, ich lege auch Talks, kann trotz der Co-Entdeckung in der Fach- und Astrophysik, ein Black Hole ist ein großes Thema der Astrophysik. Aber ja, es gibt ein Stück der Musik geblieben.

0: il zaprat, also tutta la fabbrica, mm-hmm. Portava quella Corea fabbricesse quella cosa. Ma questo è forse un'anecdota, che è una cosa così importante, che hai, mostra una rida per scrivere sulla tavola.
1: Allora, mi trovo un gran leggermente nella scena di matematica, fisica, tutto, che la produzione di rida è per garantita.
0: Sì, spidladra.
1: Studia Turicchia, l'ETH, io avevo di una differenza che fa quei che è schon streng.
0: Die ist streng. Die ist schon, deswegen in der Studie, also ich habe getan, primär die Amnes, total militär, kannst du fahren.
1: Drama, ja.
0: Also, wegen so, primär, du eben, tot sind schon mit in der Studie, und dann tot, das Exerzit, also tot das Material, die hast du in Korinth zusammen tot, das hat die Professur, die, und wir reisen erst einmal dreht, also ich habe ein bisschen in der Quelle, also das ist kaum, brock, also. Also, ich habe schon, weil es pro vor Diploms, Scuola Mincegao, l'Universitat, la prima e la seconda. Allora, questo è in squadra. Per me, è che quello che detto è che ha più materia scelta che non prendere in chat. Non si può proprio essere creativi. Forse magari c'è un caos, non si può problemi, se gli abbiamo un po'... Se vengono un po' interessanti, non si può più tardi la ricerca. Allora, sono di in una grande parte sempre da mio ciao dire, che ha sempre detto, oh, sei un circo, cosa faccio qui a fine. Magari schon ein, se vuoi, lo busci tre sesso, ma è un proprio fake. C'è Paolo Monza di voler finire. Questo è un trovato. Yeah.
1: Lo venisse grazie alla prossima canzone, perché l'è un champagne supernova da Oasis.
0: Supernova, ich habe gesagt, Pleit, ich bin Astronom, ich habe dit, ich habe Pleit der Astronomie, aber Oasis ist schon erst auch in der Band, die er halt viel gegründet, rund dem, was sonst auch so erkannt ist, und erst auch so ein Konzert, aber ich war bei einem Problem.

0: teilas, supernove ni ruasnas neras. La musica del profil de Dozza è un pau inviadi tras l'univers. E quai va e baina prau con nies hosp del profil, Lucas Lombriser è nomnada main Cosmoloc. Io hai menzionau a il chatta da nies discurs in connex con vossa perscutazion a vaise da facula Porta Alpina a Sedrun. Ai va per in experiment un pau pli special.
1: Ja, se Sedrun fosse bella idea di begiare un experiment che in pleine quella rossa per misurare l'onda di gravitazione dentro i progetti dell'ESA e la NASA che misurano l'onda di gravitazione in frequenze più alte a basse ad experimenti che si vuole fare sentire che misurano l'onda di gravitazione in alte frequenze. Allora dentro in dati frequenze che si può misurare con un strumento. Quindi, di questo senso, se mi viene Schön observa unsere Situation, aber schon können wir sie nie sehen, nur wenn wir die Universum. Wo sie meinen, schauen uns auch dann, zum Beispiel, Autos tun, es können wir dienen, nur so leiden unsere neuen Instruments, verscheiden uns in den Sinn, ein Tierspektrum, der kurz unsere Situation.
0: Also, die Idee, dass ein Instrument, kann es auch dann nicht identifizieren, kann es auch als Buch. Ein Käufer in Experiment, per udì quelle collisioni, per udì quelle miserare quelle cause, in quel caso.
1: Also come una causa, c'è la causa che sai se è buspe una voz quella domanda della materia scira, quel medem instrument sves è vise certe idee per quella materia scira, quelle interactions. Mi sa plan prima ga in tal fel vos montons indirekt ma in quella quels particles. A quei in allo dati un vi autos causa che sa trova quella tecnologia ai per misera per esempio fi precisa ma in les constantes fundamentales della fisica.
0: A perciò si se drun, e men no sane Ginevra va in sel CERN, no va in autos labors, da quei perciò si se drun.
1: De instrument sets quin interferometer atomar, all'idea ai lau kins a atoms kein fit freits also über mikrokelvin minus 270 grad ampipauk allo ein quels in kanal de vakuum stadi de quants kins meter quels die san interaga kun uns de gravitation ni particles de materia schira a che que fa ai que in interferometer que fa eine interferenza dentro quels stadi de quants Schi aus in Interaktion lumidi quai, lu vesens che sta in Interaktion, ebi non de chi de spera so. Con questa ansia lu de vos misera. Ni detecta, ebi quel in der Grunde de Question, ni schi in Interaktion con materia stira.
0: Che fosse ebi lu de musa directa mein chi dat quai?
1: Der materia stira fosse ebi in indirekt musament, tras quella interaktion, tra la onda di gravitazione, se vengono già usato per i diagons, vengono già i primi misurements direct, allora va eben tom quai che salu aber misera onda di gravitazione con frequenze che vese sa bo observa in autos instruments. Quai arva lui le sportes per fa ricerca su d'objekt che sa bo observa in cels instruments, fisik che sa bo fa tests in con cels instruments, nie combina. Per esempio, ci sa in objekts quels in rotazione den drossen neres. Lu in prims in lunch ne ven, tre mette no frequenze basse, lu wegen die van piarden energie, wegen die pi de tier, von collidation. Lu con wegen pi de tier dat die out frequenze, lu quasi Vese, di sa sbo più observar quelles con quel instrument che misura le frequenze basse, lo va te proxim pass, le frequenze ven pi pinches, lo on pi pinches. Quello vuol dire che sa lo misura con la combinazione di quelles instruments e obiect sur decennis. Quello vuol dire che vese, in exprende di ronzo davon, in obiect. Sa o leggerò, c'è che quei hai, c'è per attributs che quel obiect ha, a sventer sa io. Fa predizioni, cosa che stresso si sviluppa in te fede di Jones, se ti sei di Jones pittati, ma racco in c'è instrumento, se ti vedi che predizioni si disegni bo, a cui vuol dire che sei fa test fit preciso.
0: Perciò è stato un look ideale per quei
1: esperimenti? Quei esperimenti, quelli sono più precisi, più lunghi che quelli che vuoi. Ad essere stato un look ideale in 12 metri.
0: Das ist anscheinend auch aus der Porta Alpina.
1: Porta Alpina, exakt. Allora, fosse l'idea di installare un strumento. Quello fosse un grande strumento, ma non sapevo che c'erano quei preghi dell'ESA, NASA, quei 2 miliardi, quel Einstein Telescope, 2 miliardi, questo è drum fosse in un'esemplare, ma non sapevo più efficiente, se avesse pagato per 100 milioni, avrei detto non in un grande esperimento.
0: Di avesse un luogo ideale per pagare quei strumenti. Con l'unico ainsi che o ne è che in che fase esse?
1: Nous venons exacte bon in an, du intim del CERN, che staus si se drunne misera vau, la portatina, per mena che quei fos tecnica mein possível, di asche che quelles misizions sono fit bonus. I halt, che che es adun fit spezial, ai che ciao de quei vau, ni del lift, che lau, ai halt schon lunge den el kuhl. Also quei je,
0: Dann steht ja wie dann in Tunnel, Tokenkins, Wien, laut.
1: Ja, in Kilometer wie dann. Also das ist...
0: Weil Tumbin war ja dann, ja.
1: Also wenn wir jetzt Kilometer sot die Jahre, also lul, ciao, du, Tumbin. A quei Schulmeier halt fehlt in Kontor Vibration Seismikers. Quens ein anderes Logans. Bo, per exempel, CERN, lau, fuss l'idei da begann in Experiment der 10 Meters, fuss lul quasi la sora pinche, da quick, wing begann was drun. Lau, an sebe grad, el ciao da quet umbin, lau, diesga, als Vibrations kann diesga begrondas. A quei wohl die dine wart, eben schon in Wau, in Tumbin, de Bulme Kilometer, fit spezial, aber eben es schon quel ein Setz und viel lunge coolem Setz.
0: Also viel halt, Protegiue.
1: Viel Protegiue in eine Konstruktion viel unike Niveau.
0: Che es ist aus in buona via?
1: Also nun essen wir das proxim Spaß, aber poi halt che pesce... Also ich schaue in Projekt de quella grandezza, wie ich es risaus traz in Konsortium internationale. Jetzt, wenn du sagst, poi auch schon in Konsortium de... Varga zu konnte Institutions, und varga 20 Jahre, que la wurnus, aber quelles Interfometer satte vom Atomars, letzten quernus eben in Leuk, ad de taus per Installation, gron, Experiment. De kurs wes jetzt selbst zu drun, de quels, logans knus, wenn schon, in de kurich, fuss pi interessant. Also jetzt noch, aus dem Moment in eine buona Situation, ja.
0: Se drun schko in eine sorte Mecca della Scienza, lo?
1: Ja, so gut fuss kapesch schon, eben in des Grands Experiments. Nu gefangen, wegen fatsch, propi Scienza fundamentale, sil pi aul nivo, ja. Also, gut fuss du forse, ich esse dumm, tu mili per scutaters, che fossen involvai in quei.
0: Aber ich weil du, quei war forse un Moment, auch in quei propi lu, ki dat l'an prima badelada lu per quei Projekt, quei sa un Moment.
1: Ja, eben, ausser ich, ki wink planisau, prima Geneva, al CERN, da bega in Experiment der 10 Meters, lu uns halt ekapi, quei verstand, ausser 10 Meters, wink bega od Oxford, das wenn die Meter 10 Meter sind noch 10 Meter halt in dem Pass mit dem Grund schon so prim kapiert 10 Meter der ist wieder paar Technologie per Center per wie funktioniert sie ad quoi vuol di es seit es li daia fu schon quoi vinglu als uns 30 also 2030 tocca 2030 giù
0: Nies della prossima canzone ed è che Steinze un po' l'astronomia senza di Eclipse de Pink Floyd.
1: Also Pink Floyd, questa è musica che sono di una pregione a me, che è etica, psichedelica, forse in tecnica. Also, diciamo, se posso quel tocco, quel tocco viene cantato in Lunatic, di cui adesso sono etica in Spinner, per quanto sai da fisica, l'ora di quel tema, se lo stonzo forse sono etica, essere in Lunatic.

0: Pink Floyd e la canzun Eclipse. Vus dat leis il profil cul cosmolog Lucas Lombriser. E nus essen già arrivait la davosa part de l'emission de dots, e che hai opinau in qual demanda curta per vus. L'an prima ai, descrivi vus etzi cun treis pleits.
1: Mervellius. Ciao dir. Ed en tai per la fisica, con il problema si dica al me creativ, sì.
0: Perciai esses vos ots ingraziaivels?
1: Ah, per fibia causa. aber de la famiglia schon qualche data mi, in se senso, il pibia, qualche drovel, de, zu nen gezaivels, de schiave, schim bient.
0: En c'è situazione per dis vos la pazienza?
1: Also, i resta schon vor kurzem bei Juvens, forse eben causas, schwesel sich ein Melgist, jetzt, so wie nie, eben, perder mal Patienz, nie show wesel, nie audel Arguments biologics, que sei, que, que, begare gref, aber ich so busche, que, also, tell experience, de Louvray, halt, ich seh, die Zerton, kins retenko, eine, was. Also, so buche, fuss, so, si è sì, però c'è c'è.
0: C'hai ai vi stems di Jon preferiu?
1: Ah, è zau buon. Na, se io mon, gli inviern, se capesce, ai, special mon, il grigion halt, ai, con famiglia, questa, schon super, la scuola, sono sin, privilegini, bo, da ve, tons colm, se gron, logo, se con schis, se zai. C'è uno halt boi in la mare della stadt, e jetzt mondo aber effe boi in la mare fa boi, e sono da. Also jetzt gaudi lo e. Forse il stem dentro e che lo, se lo mo freude plover, e so, ne pi pauk interessant.
0: C'è hai avuto se completa mai totina?
1: Also c'è generale se so boi di qua, per cui che senza schon in a persona che ha interesse e vasts, e beh, è un meraviglioso, e dazi c'è, sa schon, c'è pa mai fascinazione da sono alte verze eben in vasts con l'interesse
0: de vosa da monda c'è monta per vos patria
1: also con quel che per esempio oggi è un priu romans senza che avevo viu in proprio in liu romans ad esempio ma schon è in tegina devo dire che quella domanda ne boh den Underkins wing, nicht den Neukins als, das Regis. Und jetzt halt schon an die Schau, wo ich sah, ah, keine Identifikation, kein sah Personal mein, keine Region, keine VAU, in zerten anderen Personen. Mhm. Für mich jetzt schon parte con la Patria.
0: Lucas Lombrisa, grazie al Fippo, con Diskurs.
1: Nein, grazie al Fippo.
0: Ed in cordial, un graziament e a vous, preziales auditures, preziai auditurs, per vias interesse, meu nome è Adrian Camartin. Quel profil vin repeteus l'indigi sera a las 6 a mesa. Se vous volis buspiciasci dic, se vais usi a visitar la pagina internet ad RTR, leo am fleiss e un inega quai discurs abia auter quai sin rtr.ch/profil ni sin play RTR. Nus vena un inner canzun gespetja. Adele, Skyfall.
1: Ja, quel film, wo uns Raul, Dona Diao, che uns erano nella Inghilterra, a quel moment, wo uns essen ihr sta in Scozia, quel film giuga già per una grande parte in Scozia. Io se capisce una canzone fantastica, ja, die muss nur noch ebu gen, si gut sind, aber, ja, kommt das auch.
0: Lucas Lombriser, grazie a te.
1: Grazie a te.

0: Las novitats der RTR.
1: En il Congo da tientant passa 450 mortoris in connex con il virus d'Ebola. Il presidente americano avverteix di una smanaccia comunistica quai en connex con l'opposizione e la migrazione. Quai in dusels tema sozza las dies. Al microfono è Urs Müller. Bien-gi. In il Congo si deras il virus d'Ebola vin avant ferm. Fin l'entrata da Fanadur sa in passa 450 persunas mortas in conseguenza dal virus. In tut deti radunt 1500 cas confermats in il pais central african, quai a comunità l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. La primavera è rotta ora in una variante del virus contro la quale chi non ha né una vaccinazione né medicamenti. In Luganda è da infezioni. In conseguenza aveva la WHO proclamato il stato d'urgenza internazionale, quasi soprattutto per avvertire il paese vicino. Il Stati Uniti festeggia oggi il 250° anniversario. Già la sera avant la grande festa dell'Independence Day, al presidente americano Donald Trump tenne in pleta al Mount Rushmore nel Stato federativo del South Dakota. Dina Varta el criticia l'ala sinistra dels democrats che all'ultim tempo codigna pliras elezioni primaris. Dall'altra Varta el avverti d'una citat schmanaccia comunistica tra i migrants. In Rom delle festività tenne Trump oggi in pleta Washington, se il suo entro è dar in gran fieu artificial. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dovrà oggi bler pazienza davanti il tunnel dal Gotthard, al portal nord tra Antriersfelte e Göschnen e la colonna attualmente 8 km lunga. Ie da quintar con rund in ura a mesa da pli tempte viadi, qua scriva il TCS. Il stravecce traffic raccomanda da guncir via l'autostrada a Tredisch sin la route dal San Bernardino. Colonnas pli lunghe stati ergia al posto con fin a Chiassau. E anche il sport in l'ottavo finale del campionato mondiale de balapè fronte alla Svizzera l'altro martedì in la Colombia. Il sudamericano sanguinò contro la Ghana con 1-0. Il solid gol della partita è già curda in la 14ª minuta. Ersa qualificata per l'ottavo finale l'Argentina con grande fadia al difensore del titolo batti Cap Verde con 3-2 entro prolungazione. La decisione è crudata tra in autogol e la 110ª minuta. In l'ottavo finale fronte l'Argentina sin l'Egitto, che guadagna contro l'Australia con 4-2 suenter setar penaltis. Suenter 120 minuti stevi pari in ad in.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve l'entire grigion. In la montagna si formano in cinque nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 26 gradi in Surselva e 28 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In legno di notte si l'entire di da quintar con impediments a traffic quai per via del maraton da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ciao, benvenuti a quella sonda, la fin d'emma, a Giancet Exact, tenor via Gusto, a Giorgine anche a Echefan, da stern in moment con vus musicalmen. Giuffnas, a tutti quelli che erano un giuffnas, il 11-80, con quella energia, fidei a sia, scuola Cindy Loper, a cantare le zaga. Have fun! Bella sonda!

La pi prominente giubilara che li gede vitigiti il squattro de fanadura da conoscente si in Tirmun. In terra, gli Stati Uniti dell'America che festivescen per la 250 Galur Independence Day fani alla americana, clar, tutta la gronda, tutta din big, big, pompose, fitch, fitch, glamourous, le sparade, il massa concerts, il sfeux artificials gigantics, il seradunà, pils, picnics, shalu, scienza, celebra, ad insena, sasezza. L'America, sia historia, ses 250 tons il 4th of July. Te kleine on musica dat Oli Mars a lute kleinze eun a si bugen a ci in terra romancia con un sestien gratula pi anniversari.

0: Naschidas e naschilgi dils quater de Fanadur, che nos vensu gnio posta cun un qualgia vis bi pleite, tutti ez dati lo scodina per ne vende las 12 a mesa, per us schonine gaits noms nua calz della senda casa. A nos venos propi la gronda quida de stia gratulandin in giubilara che nischida en cei centenè, ca varga cienons. Rosina Manec Spescia, oriunda de Segnas, che sta d'Anton Giuvil cumplanescia l'alta, propi impressionante veia decina da de 111, propi da tot cor sincera gratulazione per vus d'una Rosina Manec Spescia, tot qualse qualas che contongen la marca da 100. A Piaula, dati automaticamente la scadiola d'anniversari dat RTR senza che si cisto telefona. Lu, continuenza, compadalza la casa San Giuseppe, vien cuginao il menù de festa ad il preferiu della Berta Tuor, che cumplenesce il 94 aval natalizi della casa San Martina Trunna in giubilar in sumiez Leo Albin nasceus von 73 ans. Giù e la bassa, più exactat uticon amse, esi il Gheorg Colette, che sa festiva il bi radun da 200 ans, ad il pi giuven, che nous estein gratula oz e il Gildo Hohenecker a Müstair, nesceus oz avon 31 ans. Avus tots prop in Balezia gi de festa, cun tot quei che sauda vitir bellas surpresas, bellas visitas, in a torta de Balezia, etc. E allui, ella sem ceda, la numera 4 del Mainz Fenadur.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Nostra scadiola de cult, eh? Non è in zella. Noi ascella fa viadi il nome di Cino, lo Cien, Ven, Venciacun, 30. La nombra, teclena non è tic musica, lo veninza Ortles Marveglias, speranza, che si ci... telefonesce e scena sonda da Balezia dinza forse Outers Plans che tenne l'uraia vidi il radio. Sono polizia gira. Chi dat ci.

0: Come va schon tradeo della nostra numero 4 del mens de Fenadur che la asce fa via di della surselva Siedo e va lunch anzi.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed va toccan si sedrun tirin giubilari in prim denzil biengia Nina Levi. Biengia Nina.
3: Biengia Georgina.
0: Tir ci che non so scadion la secente quel nascio tutt gita in Nina.
3: Che io applaudai de se vai setter better la scadiola. Che il Giacca Martin che dolf. C'è stato Sedrun, era la prima volta in Terueras, si gli occhia un tavolo, all'esercizio di visita del OCMBD e tutto di bene.
0: Sento paese magari?
3: Sì, è di una più spesa, ma anche quella donna, l'esercizio in te più bieti, in te più... Sponge con la gente, in te più grazie. Aber tutti da... La zona mi dà un caso, gradosi. Si sente di dire figli bai.
0: È la residenza al preu a Sedrun ha domicilio d'Anton il giubilar?
3: Exact.
0: E non chi dati dire oggi una bella festa con Giacomo Martin Cadoff ses o John Tons. Nina oggi fosse tutto onor è un da di con a festival giubileum col tren, ha? Furca al bzu. Un intrento storico, è stato questo il plano?
3: Sì, per qualche mese fa è stata quella via Firbiao. A quei sono, abbiamo un frutto per dire, a succedere le figlie, ma sovviso si inslegge tutto qualche cosa che faccio tras, ne vende le vostre cienonze.
0: Cienonze, la vorda pionier che è proprio impressionante, c'è che lugarti già.
3: Kins al archiv de Sedrun a una exposizione de quai a dei fech fech balletia de in a gai e miraquai. Also, de la buruna ni fach de facil mainz quai plagia quelze de tot quels che in a quidiz. Inamurai e la...
0: Tutti con il cor che batte per la via Fier. Nina, fanzalo o no? Forse quei via di enes in tren historic cursesce in GOC dentro al bzu furca. Nigis. Iete stau ir a brozzo e continuesce scoi vamera oz in tic il program. Dati edine pu spede quei.
3: Di quel craio otto da mauna ne udi.
0: Sì.
3: Dai mi lasci togge da pan quai.
0: Sì.
3: Prima.
0: Ciao Nina. In a bella fidamma. Ciao ciao, tocchi in altra gamba. Ciao.
3: Grazie per. Sì, ciao ciao.
0: Lo scienza in nostra scadiola. Dalla surselva Siedo a Sedrun ter Giacca Martin Cadoff, più a Ciontaval, a sperenca la sorpresa Gartegi.

0: Allo, es ist Pinai, et alerts per activa vossa vida de Balapeia, gudinia una vonke tocca de mesdici in Franks, temps de la VM cul cecausas special.
1: Che moment! Del campionato mondiale de Balapeia sognau, tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: Deva per linea in moment scebigiaus at X in VM Pinai per vossa avventura mondiale tut speciala lu gizai us las ureglias at a clai.
3: Sur bunemain 2 ures alla squadra marginala teni ferme mein conter. Piccia, mir e l'armes in questo chavel final en mo paucas minutes in Orlauter. Il sta

0: pretensiun, ca è montau lui grat la fin della carriera din gron trenader. De pli. Tradescio bo, ascio bo, tradi, a merencica. Ah, ponderavo se in momento, da forse la dritta risposta, che Georgina c'è leo.
1: Bien dica, salvato, sotto fluido.
0: Bien di, Walter.
1: Chi se ne si è stato 2012, al trenata, forse gli otto mai hitzel.
0: Il trenata al momento? Io stesso vi il momento è stato c'è?
1: Al 2015, il Giuc con l'Argentina. La Svizzera ha spiato la cena giocava la minuta con l'Argentina.
0: Adesso vende tutto completo, Walter.
1: Ui, dai. Stoppa, magari va in tecnica.
0: Se capisci in zauda tutto, ma in aga, va magari spert, qua è in tecnica giuc, che non stai non sabù, son von tot, tercenge, ma renci che è proprio fitz il mondo del balapei. Ah, questo se ricordano zauda da quei giuc, proprio drammatica totale. Ah, tutti quintavano che incontro con l'Argentina, vanno usare la luce da penaltis. Il Angel di Maria, qual resta è un sanua e ciao.
1: C'è mai l'Ivescu senza buona mensui e galità.
0: Letz, io credo, è un Shakiri, credo è un giù è un in quel libro il mir di argentin sincero che proprio dice bene tonge una merava si lura allora la carriera da Dotmar Hitzfeld ida fin
1: esatto tutto qua è un
0: gran tranader che marcau Walter, co vesi usso anche con quals mondiali? Mes è c'è gil giovairin per mera la Svizzera?
1: No, se sei va buon mezzello. Ieri andiamo a lavorare. Tutti ne stavo dove, io non avevo senza giovairin.
0: Ah, aduras.
1: Ma tocca, lo si mangi in mezza data. Io
0: ah, mera.
1: Mera, in Zampausco in spoglie.
0: Eba, scinzao se un quals giuc se memoria, son in fan de balapei,
1: Ah, niente, yeah. Ok, bala poi seguire, schizzo, seguo tutto.
0: Intic da qua.
1: Niente, questo è intic, grazie.
0: Ah, adosso con la Columbia, c'è Pusaival per la Svizzera contro quella Columbia?
1: Tengo che fosse caul.
0: Credo lei.
1: Se è davvero un dire giù che se hanno un po' clic, forse chi può un grado in avanti. Ma io non è che vengo, sono adesso a volte dire. E il corporale mangia, ha solo un extra infermo, sì. Ma è dato un dire giù che lui. Poi
0: non stoppiamo più a tremblare ad insomma scoletta che 2014 che ha portato a voi quella di Cien Walter adesso spanigiai Walter stai svit Londra che sei nudato le coordinate salut gratulazioni a te una bella sonda
2: che moment presentata Nicky Scuira La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ademeu me dem azuras me dem emetur vailo parin. Proxim. Moment. Adina banknota da cina.

0: Ina bella pacifica sonda di Vigenza e in hoi vengono le indice che vi trovano un po' di ispirazione per presentare qual ora da quella prima sonda del mens di Fenadur. Voilà.
1: Il calendar.
0: Raiffeisen in movimento e non mozzano vende le indice in sur selva. La Raiffeisen che di in vita di in gita famiglia, plein movimento, divertimento, plein pecchen sun vic. Dentro autor con una Olimpiade per Fons, Rolf Rolsen è presente procura con seu art de balloons per Aids Terligions, Bumotils Pipins, Suentermesgi della Stress, dati lui il punto culminante con una grande show magica ad in programma proprio plein, surpreses, tut quei otsnevendeles indisch pleun pecchen sum vic. Mi dai in giardino, Cernetzen, c'è il centro di Dalin, il concert della band Huali Adils Schwitzer, Gofen, il concertation di Baleschen, il giubileum di Vignons della corsa di Vello, il marathon in giardino, tot qua in Vendalin, toccan la Sise Cernetz, la piazza Alosai, entrando per il concert di Huali Adils Schwitzer, Gofen è gratuita. Turnier de Balapei con un programma con Pignond, grillada, musica, sera de festa, oz a Schlerigna, il turnier de Balapei dell'Union Cultura Balapei Romonsch, il CBR anceva dall'Inna sulla piazza de Sport San Gian a Schlerigna de Pstrahau, ebbe del turnier è un massa auter per sta da compagnia a presentar in a bella sonda. Restenen in giardino auto mi dein a Sameda nella chiesa planta no che da tots la vernissage da mercenaris diplomats a galant oms historias della garderoba del signors de salis de planta della due portas avertas con experts che declarano a main tras l'exposizion la vernissage accompagnata da musica quella anceiva lucusera della sciun tot quai e la chiesa planta a Sameden. Venina in Engedina Bassa, noa che il cantautur Tuecin dat concert Pascal Gamboni e la buvetta a scuol el Zunni a Conti ne vende las duas to consiglia della Sciun adina Puspei, scriva Pascal Gamboni sulla pagina del calendar.ch. Della Fundazione Nairs a scuol dat in prelezione ceder e Mar, il roman dell'autore, giornalista e docente Johanna Lier, la prelezione vigne moderata della lirica d'autore Florina Badel Avon, a Suenter, la prelezione dati bar, a tot quai anceiva della Sciun e la Fondazione Nairs. A scuol.
1: Il calendar.
0: Ed a proposito Pascal Gamboni e lei sem ciao insieme con ciao de feu con quella che ho il helicopterino.

0: En 10 minutas tocchi de masie, nossa rubrica dils impuls, ail jauer David Spindler, schau esser part. Ir din excurs ornitologic al mund dils uccels della Catalunya, oz se dedicescel a quals uccels chins gi magari alla angiadinesa un vaira vogel.
1: Plasch saia un vaira vogel, disni. Les un pari tratte, lura fal roba sul vadias cia ces nos arischen da far. Ses autor citoras co impüschel flors, ed invien fal al bogn ant il rom, nütra clüt, ice bathing, un trend. Schau dit, dat in cünchel si im vara vogel, cur ciao dera a moi nu faunt, schima meteo ad una vaunta din cün fitch containt e vif. In cünchi ciubla melodias all'infinite, ci des agil sco in randolina. In randolina ci sgola sco in frizza tras l'aria per cifer insects diraunt una bella saira da sta. Im vara vogel, sto esser simpatic. Se aveste nie access al internet sco faunt, ci vesse au forza vist che mia definizion da d'esser un vaira vogel nud era da tot quella comuna. Durant al Medioev veni nempe l'impression che in cünci fa robes spaccatas, ci una tale persona aia uccès, ci ti la fuen pel cerventuarn. E si gean ci in cünci un pasco in ciuetta, ci manieni, ci quai sia una persona un pari tratta, ci agisce da quai solitari. Jana observasu ces sco faunt. E sun de la vis, cia mia definizion d'era giusta ishe buna.
2: RTR Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Germania comincia il dì de partite della AfD, puntual, main, quai malgrà proteste e bloccades. Ed il Papa visita l'insula Lampedusa, quai or solidarietà con i migranti che provano a attraversare la mar Mediterranea. Quai in dus las tema sozza las indis al microfono Urs Müller. PNG. Ad Erfurt, nel Bundesland Thüringen, hanno milis persones demonstrà contro il dì da partite della AfD. La polizia discuora in quest connexere d'unt 20.000 demonstranti. Clamà als protest contro la partita dell'extrema dreccia an sindicats ed ulteriores allianzes. Denor l'agentura de novitats tudesche DPA al dì da partita intan comenzà punctualmein, malgrà che ai da protests e bloccades de vies. Papa Leo il 14 Javel visita oz l'insula Lampedusa in la mar Mediterranea. Con sia visita veglia il Papa regurdar als numerus migrants che in riscià lur vita contraversar la mar Mediterranea sin questa ruta e da quels che sain morts der l'emprova. Mincion emproven millis migrants di arrivar dall'Africa dal nord in l'Europa, quae savens in barces fulanades e bic adattades per in tal viadi. In il Congo sederas il virus debola vin avant ferm. Fin l'entrata da Fanadur sain passa 450 persones mortes in conseguenza dal virus. In tot tetti redunt 1500 confermats in il Pais Central African, quai ha comunicia l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO. La primavera erotò in una variante del virus contro la quale chi dat ni in vaccinazione ni medicaments. In Luganda da infezioni. In conseguenza la WHO proclama il stato d'urgenza internazionale, soprattutto per avvertire il spaiais vigins. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dove è rotto per pazienza davanti il tunnel del Gotthard, al portal nord tra Tramsteg e Göschnen nella colonna attualmente anche 5 km lunga. Jede quintar con bonmain in ura da pli tempte viadi, quai a comunicia il TCS. Il servizio di traffico raccomanda da guncir via l'autostrada a 13 sen la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico sen las vias Grigiunas. Colonnas pli lunghes dat ier al posta cun fin a Chiasso.
0: La meteo.
1: Oz esi per gronda part sulle glife in tier centun. En la montagna se formen in cins nives da cumulus. La temperatura maximale è 25 gradi in legni di nota, 26 gradi in surselva e 28 gradi in la regione da Quira. Da maune si det sulle glife, la saira poi localmein venir blec. A Quira da tier da maun, entorn 28 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 stati colonne strand Quira site la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic. Ed a quintar con redont 10 minuti de pli tempte viadi. Ed en l'engedin es lentir di da quintar con impediments de traffic, quai per via dal Marathon da Velo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR La Marella
2: L'on 1985 jeven amo var 250 ufans a scola a Tujec. L'on passas podeva dombrar vi d'un man quans ufans ci sunamo nats in comun.
3: I absolut mai n'autri e autr qui occurrenze de sport ni autr qui fiasta si alla baselge e autr sem vi vets ins gadel moment vona scola u fauns va un ons vesemis lu quals maliags de du fauns la sera per las vis entorn e con motors entorn quai dati ot strusch quai malei dati bige play.
2: Qua ci smosse in Tujec non è però un caso unico. In Grigion nascono attualmente c'è Pax e Fans che hanno spesso 50 anni più. Senza immigrazione diminuisce la popolazione del Grigion marcante, mensch. Fin già ossa dai da più mortori con ascensi in Grigion. Il rom del programma di Stato per RTR ripetono emissioni con temi che non hanno perso nulla della loro attualità. La Marella Baby Bust Grischun ha realizzato il nostro redattore John Caviezel bel an passato, ed era quella esa moduna rilevante e quella trattainos qua, pro Ondas RTR. Per l'introduzione al microfono, Elias Zuzeos. Il Grischun si è recato in una fase con un livello bas storico della scienza, per cui è John Caviezel stato l'an passato a discorrere con persone che si dedicano a modo professionale con domande di demografia e a discorrere con persone che sentono in loro mince di ciò che vuol dire se nasce più un infant l'an in comune. Baby Bust, il titolo della Marella, è del resto un termine inglese che descrive una fase con speciale ma in spacca nascenza. Il termine è il contrario del Baby Boom.
0: La Marella.
4: Varga Curontons, ein Scholast ed Archivar Kommunal der Cisi Hendri, da Schole le Vischnanke de Tujic. Et Elzer Gordon Otz, die John Sventer sei Pension, fich weinko koi stau, kukai deve in Vischnanke ang in Schwat de Pliafons ke ossa. Kukai deve kum pliu meins tutine piars av donze d'av dontes, ang anades kun degn de Pliafons.
3: Il giorno in cui sono venuto al seminario, il giorno si attonte, era quasi sempre in una normalità, ci avevano grandi classi. Ad ins veniva a Frida con la forma, ci avevano più al seminario di istruire, qua era sempre in una normalità. Klar, va io godiulo che io dau quella fase, non che c'è spesaule zanadas, c'è io sen in media di 14, 15 ufans, ad io agio in cioppel zons, forse 10 zons, va io mo 14 ufans, ad estevelo a un sparter, qua è stau balezia ons.
4: En ses de vos ons sco scolast primar, kurt von Kalius in pension il 2014, ai quelle medie de fonds ang ina gas reducida. A sche cala la fin finale e instruo duas classes en ina. In on schi zon treis. A quel trend negativ e luebo plisse fermaus ils ons sventer Kalius in pension, declara Terzisi Hendri, calavura angadine sco archivar comunal. Ein Zitjei kadat bein ede ponderadel, schel kumpereje kuna von Korontons.
3: Ju patratja dina videljon očonta čun, milenovčan očonta čun. Luveva nus, aljantir tu ječ duo čien čun konta u faunc tjemavan cenova a škola. Adosa zai radun sabeje šia očonta, a kola stefra smosa čon eklatanta main al žvilup ein tu ječas da vozons.
4: In žvilup, kin zveze del reminent, e fič bein ela statistika da nešienčas da tu ječ.
3: Io si ricordo, in primo anno che io andavo a scuola eri in una media di 20 giorni, lui è stato in una periodo di media di 15-16, allora mia davosa parte io a instruire era la media di 10, dopo che sono in pensione, sai io un giorno, detto che venivo in una media di 6 giorni.
4: Quei che abbiamo tre gades più pauc che la media di 10 giorni davon Curontons, per le anade 1981-1984, ma ben è stato che a Ashaia è stato anche mai dato il davos 12 giorni.
3: Quei ho mai dato, io ho fatto una prescrutazione del genivavo del centenario, lo vaio tra ciore le nascenze del Zufaunz, e tra il genivavo del centenario, sai in media di antre 27 31 Zufaunz. Claro, in questo quinta, in tiarsa di quel smurevan, abri restavano dina 21 Zufaunz per ogni chiamavano lui a scuola. Quattro scolari avevano lui classi, due classi, tre classi, toccan c'un conto 60 Zufaunz.
4: Constant sot la media de diesch ne schienche speron a isi periu ils de vos diejons. A con quaica, quai trend negativ ai os angine gas accentuaus, fa quai regres de ne schienches, quai baby bast, schol vin enum naus, tompli quit aus als tuocins a tuocines.
3: Quai naturalmente schon in a situazion un pau alarmante, schins di in ne schienche allion vence ciun, io semplicemente vai la speranza che qua è ossia in una situazione unica che qua è il più basso possibile che so quasi essere non l'hanno sperato detto insomma qua è ad esempio le svie di in Svezia le lute von qui taude qua ogni certo tema era
4: Klar e ad elfan con le cifre qui taus perché le perciò dius che le nascienze annuali vengono bo più cresce grano il prossimo zons Schäkins Stoppi quinta con in media de chun tokensis a fonds peron.
3: naturalmente fece qui taus, perché io vedo semplicemente lui era in maun che tottenina il zufaunz da per tutti, e la cultura, e ormai tutto il lungaito a cin, c'è venuto forse un po' promovius, con qualche i sudes de promover la scuola surven in gran problem, quai evident quai vets in zavenia, lo dati mi dades de struttura.
4: Vuol di, chi ha il lude fusiona con in altra scuola, de mettere insieme in classes, ni è de reduzi personal. In tutta cas, constatesce Terzisi Henry, il scolast pensionau che lavora sco archivar comunal, che la vetta tu iec, è semidada ins devos decennis, bene per quai che dat ad ina plipaux a fonds.
3: I absolut mein Autor, je Autor qui è occurrenza de sport, ni Autor qui è fiasta, je la baselge è Autor, se in via vezins gadel moment che vone scola u fauns, va un ons vesemis lu quals maliags de du fauns la sera plus visen torni, con motors en torni, quai dati ocht trus, quai malei dati bige plei.

0: Prendinze, per exempel, in studi actual ort la Tiara Tudescia cun varga meli donnes cain se decedides sapientive main da bovigni moma. Qual conferma per lina clar ils arguments principals cain schon viginum nai, per l'autre mosel denton è cai dat ongbiaras autres regiuns de desister sin affons. Regiuns ca bien la mesedat de las participantes valetescen esco relevantes per lur decisiun. Sper che las antema da esser surdu mandades sco moma ni insomma d'esser en speranza da parturi, giogen per exempel e ponderaziuns de la surpopulaziun ad il verstich ecologic din affon in a importante rola.
1: Es gibt keinen sinnvollen Grund, sich für Kinder zu entscheiden. Die Erde leidet bereits erheblich unter den Menschen. Ganz abgesehen davon, dass wir auf eine Ressourcenknappheit zusteuern und es schon jetzt nicht gebacken kriegen, die vorhandenen Ressourcen so zu verteilen, dass jeder genug hat. Es gibt keinen einzigen sinnvollen Grund, ein Kind auf die Welt zu setzen.
0: Sper tot quelles a quels kein sapientive mein se decidida boa via fons, dati natural mein e figbiars christians, ca sambo a vina fon, se jekels volesen in se setz. In a rajun ai per exempel la non fritjaivla dat. Quella es augmentada continuada mein ils de vos decennis. En Schweizer se zegin scienziai a scienziades, ca circa mintje se tavel per sa bovini genitur, per qualche indedels ai non fritjaivels. Quai corrispondete noch las ricercas actuales della WHO ni ed il Fond delle Nazioni Unite per la Popolazione, circa alla media mondiale. Restain se gestir quai studi delle Nazioni Unite duon. Quel mossa nominata main che dat ang biares autres regiuns, gratis e decisives con l'infertilitat, de coca quellens a quellas che vessen en se sez bujena fonds, an bu in ni ang de plie fonds. Per esempio, che il partenario e la partenaria si gide buon avon del tenie casa e della tira de fons, che manca in una buona tira de fons, ni insomma in una partenaria ni in partenari. Denton è il squittaus per via della situazione politica e sociale sa essere in una ragione rilevante.
2: Il è un fans, ma qui time viene già degna più grave. È impossibile da comprare un'abitazione in Timarcea, né da piracciare in segna per un prezzo ragionevole. Ad illeser bemettere in un fanzo nel mondo non ci ridia gara, a non ci le condizioni degli ambienti vengono a degna mendres.
0: Vengono per esempio in una donna di 29 anni di Mexico citata al studio. In studi che venus fatti con varga 14 mili persone o da 14 tiares che rappresentano ben un terzo della popolazione mondiale. Il factor centrale che ha tenuto questi studi denton la più grande influenza sin avere fonds a il temps, l'energia ed il smiez finanziale che sto imponder o zil di per una fond. A cau dati bain certes barrieres, certes restrictions finanziales, ca valga la mesedat las persoanas domandades, nomnen sco rajun de co que las an bo tonsa fons, sco co e que las vessen bujen. Sper bo ave avonda de nes, aise vens e de facul louvra et habita.
3: Ed è unifend, nu planisesh pro de var pubgers. E non se semplicemente na prester qui, mia situazione finanziaria è instabile e non se quant lunch c'è dentro lavur. Abitazioni non arriva botna da paier ed il costo per la cura e la scolazione dels ifens quel sumoz.
0: Menegia exemplarica mein in una donna de 29 anni della Sambia. In citat che sotto strihesce che trova bain e in una sicurezza economica per via fonds. Perché bias christians sovegnen ozil di pli pauks ni in somma vo pli affons per qualche quella segertat economica manca simple meine delz, menegen ils autores ed autores de quest studi delle Nazioni Unite.

C'è monta quei ostenton pil grischun. Ein je tot studis e recercas che pertoccan ens assez bonies cantun. Tè. A tutina daten elles in a feg bun investe en regiuns plausibles de cocca nus cristiauns ven ozzeldi ad in a pli pauxa fonds. Regiuns ca valen en nies mon global per part ben eper

0: La Marella.
1: Scolas vödes, Union senza commembers e commembras juvenes, giassas senza sbraizi dufans, l'effect de pacas nascentes es mossa in un comune o in una val cun de più silenzi. In silenzi che blers e blers nu volen mo acceptar. Sche da, per exemple, progetts de fabricare abitazions paiables per indigens. Sche quai e d'otters programms ci dessen render più attractivs nos comuns rurals porten frutz, mo sarà bel temp. Alt spara però clair, ortacina forza nu crescel chantun gijun più. De più cifras e fats de vartel de gres de pops e popes, c'è taivet vo del resti nos articel online rtr.ch cul titel cura che il regress de pops e popes diventa in sfida. E nabe quai, no va in discorri ir con Lucius Stricker, vo varà dudil il Marella, il manader de datas e statistica dell'Uffizi per turism ed economia del Chantun Grischun. El ans a declarà a mo un per fats de volas cifras e questo dina qua dava un pain musica de Jason Mraz, which is Live High Pro RTR.

0: las novitats de RTR.
1: En el Valais agiliu in Engoladitsch en una stizzun d'armes. Con una acción gronda, a la polizia pudi sclerir il cas. At en la Germania an pliras mille persunas demonstra contr il di de partida da la AfD ad Erfurt. Od state aura su Iiva, a qui arriva la temperatura fino a 28 grads. Iele studis per vus al microfon Maria Fieli Bundi. Suenter in Engoladitsch en ina stizun d'armas en il Valais a la polizia arresta 5 culpabels suspectats e 2 complicis. Ils culpabels suspectats ein la notch passada a Sion ruzzi la porta della stizun e sein suenter fugits con la rauba angolada en in auto con il numero franzos. La polizia valesana è stata in acción gronda, quai era con drones e con un helicopter dell'armada. Da pli indicaziuns da vart c'è precis che veni angolà na dati na ginnes. En la Germania an pliras mille persunas demonstra contra il di da partida della AfD. En la citat Erfurt, nu ac il di da partida a Liu, an las demonstrantes e les demonstrants trantar auter blocca la via d'access all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrants sin var 20 mili. Appellà alla demonstrazione contro la partita della Dreccia, vevan sindicats ed ulteriores allianzas. Tenor l'agentura de novità studescia DPA, aia il di da partita, malgrat las demonstrazions, entant comenzà punctual main. Blairs del Sisci and delegats della AfD seien già arrivats ures avant l'enciata dall'occurrenza per evitar las blockadas della via. En il Congo cresce il dumber d'un frendes del virus d'Ebola. Fin l'enciata fanadur sein passa 450 persunas mortas in conseguenza del virus, scrive l'Organizzazion Mondiale della Sanadat WHO. En tot detti avar 1500 cas confermats en il Pajais Centralafrican. La primavera è ruta ora in una variante del virus rara, contro quella dati ni vaccinazione ni medicaments. Era nel Pajais vicin la Uganda aia da infecziuns. In conseguenza, alla WHO proclamà in stadi d'urgenza internazional quai consunt per avvertir ils Pajais vicins. Ci che vuol passantar las vacanzas da stade nel sit dovrà pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tranter Amsteg e Göschnen è la colonna attualmein 6 km lunga. Ied a quintar con vari nura da pli temp da viadi, quai a comunicia il TCS. Il servizio da traffic recomanda da guncir via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. An conseguenza stagnesce il traffic sin las vias grigiunas. Colonnas pi lungas dati era al posta con fin a Chiasso. E tar il sport. En l'ottavo finale del campionato mondiale da Balapé, fronte alla Svizzera il prossimo martedì sin la Colombia. I sudamericani hanno guadagnato contro la Ghana con 1-0. Ersa qualificata per l'ottavo finale è l'Argentina, con grande fadia al difensore del titolo batti Cap Vert con 3-2 entro prolungazione. In l'ottavo finale fronte all'Argentina sin l'Egitto, che or davanti guadagnato contro l'Australia con 4-2 entro penaltis. La capitania della nazionale svizzera, Lia Velti, torna su entrin onter Juventus Turin per spiel Inghilterra. La duna da 33 onza sottoscritta Brighton e Hove Albion. Avanza l'engagement da Juventus e è la stata 7 stagioni da Arsenal, nuoc il team a tranter auter guadagna la Champions League.
0: La meteo.
1: Od stati aura su Iiva, il suo intermezzi potesse dar nivels da cumulus sur las montugnes. Las temperaturas maximales entranter 28 grads a Quira e 21 grads in l'engiadina auta. Da mandati aura su Iiva, in l'engiadina bassa potesse contersaira dar plievgia.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch stagnesce il traffic tranter Quira Sit e la Pund Rehanau, qua è per via da Memia Blair Traffic. En l'Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via del marathon da velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Viadi special. 100 ans traget de tren tanter Bricke Moste, una locomotiva speciale a lanciare la festa RTR a discorri cul locomotivist. E tuns es uns a Sameden. La Brass Week agnilio a Sameden. No dodin, ce ci fanilo se bel quell'efna per participantes e participants. Mes nom Elias Zuzeos, Allegra.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: cun musica da sta. Un bel di da sta. RTS Los Urales, Virtual Insanity. Jamiroquai, un des passales dudas. Quist'on festaggia la lingia da Trinta, antar Bric e Mustè, s'escientava l'anniversari. Dopo passa 10 anni da construzione della lingia nuda lanciata al 1926. Per celebrare quell'anniversario, aveva erdat un viadi da giubileo. Una locomotiva del 1948 è sviaggiata da Bric fino a Mustè. Il locomotivista è stato Emanuel Manetsch, l'uomo da 34 anni lavora da 5 anni per la via Fier Matterhorn Gotthard. Quando vola arrivo del treno speciale a Mustè, la nostra redattura Lara Cacen discorre con il locomotivista.
1: Un festival della linea del treno da Bric a Mustè, sul 100° giubileo, c'è montata a quel per voi, Emanuel Manetsch?
2: Poi naturalmente per noi in fece speciale un evenimento con quel che noi lavoriamo in una amica di con quella vai a fiera e poi altri. È già in una ferma college per quella media, per quella vai a fiera.
1: Per quel giubileo hai dato un viaggio del giubileo con una locomotiva veglia degli anni 1948 che è partita da Bric a Zandamèun e voi siete con quella. Che sentimento è questo?
2: È un fatto speciale, perché ben è naturalmente in te cloche che esce con quella macchina, poi se c'è chi sa, o fa amici di, ed è che hai una buona manigina alla cagione in gara, se vuoi fare, da loro noi, quindi naturalmente sono super.
1: C'è lo speciale di quella locomotiva?
2: Allora, c'è quel bagaglio sito d'auto che si vede, che si vede, che si vede rustico, per esempio, il lavoro meccanico, in mente. Tutti i nuovi veicoli, piuttosto che scuola in bureau, piuttosto che come dai qualcun clima là, che tutto, che è quello che ha buono, che è quello che è un grammo, che è quello che per
1: lì. Voi siete così, buona mente, siete ore con quella locomotiva, a compiere le pause, naturalmente, e su 96 km, hai dato difficoltà durante il viaggio, né a tu funzionavi con questo?
2: No, funzionava tutto, quando avevamo planizzato la macchina della flotta, con le auto stanno per noi, eravamo giù i biviadi.
1: C'è non la linea del treno Brig-Mustè, c'è già già svolto la linea per i prossimi c'è non?
2: Il mio più fermo è visto che la linea sui abzù è mantenuta, che adesso il tunnel in gara è fermo, ma che quella linea è della sovrescia tutto. Predestinata da è vivere in un mondo del turismo e da loro no, forse quei donne c'è quello venire a Sinegar, li già sì.
1: E tu, che festivais?
2: Ah, io però sei in un mondo bene, come vedi, sono tutti in un stone, così io sono contento che ti ho tutto, cioè prendi il luogo pazzesco.
0: Del resto, c'è un buon rius, un buon rius. Impressioni della locomotiva, dal viadi da vrtr.ch.

0: Adios, lo. Rihanna, qua per RTR, vain spassar las dudes. Cici des via già quist'efna tras semeden varado di tuns e suns dad instrumenti da tola, dad instrumenti da brass, da spe quinde jons in scunta nem per semeden minchon musicistas e musicists della musica da brass per lo scenum nada Brass Week. Durant in efna sun a le profis, ci dan kurs per musicistas e musicists da tot il mond e le saires pon participantes e participants loro mos arminciada ci cian in preis. Per Anna Besatz da Schlarigna, ci fa parte del comitè d'organizzazione esco volontaria, una bella roba. Florin Juan ti l'ha inscontrà.
1: La quindicevla edizione della Brass Week a Sameden o a tratt er quistan spirils 21 meisters da differenz instrumenti da blech, er encia arduant 100 participants e participantes. Quels pem durent lefna fir part als cuors da meister, qui per imprender da grandes corifees in lezioni singulas o er in gruppa, cui rintorn melder con lur instrument. Per c'è tot funziona, trovo che però er volontaris cu Anna Bisatz. Ella fa parte del comitè d'organizzazione ed è la responsabile per il quadernin del programma. Ma qui non è però tutto.
2: Io sceglio di essere sempre responsabile per il check-in. Questa domenica sono 95 partecipanti della Brass Week e aiuto un po' il check-in a mostrare le abitazioni di vacanze e non c'è per me a stare.
1: Ad una d'arciò detto che però è situazioni inaspettate ens e durante la Brass Week. Con quest'anno in ogni partecipante e si rivolge un di mema bot.
2: E allora sono io a guardare le stanze libere, sono io l'abitazione delle vacanze, a guardare se è già pronta, con una gia fatta a letto, e con era tutto tip top. E allora sono io a pilare quel, e ella era giusto l'andervia a suonare il clavazzino, la podia intendere esercitare in una sela con l'accademia.
1: E con quella esida a pilare il giovane partecipante alla sela, suonava con un virtuoso il clavazzino. Questi momenti intimi della musica saiano per Anna Bisatz la parte positiva del suo engagamento. Durante i numerosi concerti che la Brass Week sporge, posso aggiungere la musica che viene presentata in un altro livello. Ella è già da lavorare.
2: La stella è guardarci noi in giro in porta, quando intende suonare qualcuno, e la stella è di annunciare il prossimo touch e ci suona. E qui faccio la gente. E la sera è possibile venire a concerti, questa di una flotta.
1: Qui, sai, per ella era un certo pagamento per sia tempo ce la donò la gente per evenimenti con la Brass Week.
2: E faccio proprio la gente, faccio oltre il lavoro volontario e faccio... E c'è che cosa è bello, se si può fare qualche cosa senza guardare se viene per io o no, semplicemente per c'è questa una lessica roba.
1: In avvent, voglio che per ella sia l'ultimo concerto della Brass Week a Sameden. Nempe con la prossima centesima del comitè d'organizzazione. Perciò c'è sia la Brass Week 2026 e senza la Brass Week 2027.
0: Il concerto di finizione della Brass Week a Sameden è già le 8 le 10, però i damo un'occasione di parlare questa sera musica da brass, Mattias Kowalczyk alla trombetta, con suona con Simone Weber, ci suona l'orgla e quella cinch, questa sera il baselgia a Bever. E seguo un po' in musica qua. E l'ora, le 12:30, va in un'ora delle gratulazioni del 4 di luglio. Le stelle andano via.

0: E con quais a las 12:30, tempo per gratular.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Giubilars e giubilars, tanto 3512 ons, un'ora plein belles festines d'anniversari qua pro RTR pels 4 de lul 2026. Mes nomilias tu ceos, e son ots, vos guida auditiv, as podesse dir. Vos meister de feste, as podesse dir. Schis vor. Romancia, belgische della partida. Al prim giubilar, sta a Müstair, a nom Gildo Hohenecker, e per el vain a cetain per plez illa posta RTR. Ciar Gildo no tots te gratulai noz de cor per tes 35 anniversari, per l'avenir te giuvijaini tot el buni ce restes frisci saun. Tus despedis mais bab de Nelio e quai aldes zont i la baia is gronda. Fa oz in a flotta festina e ialda tes di, Las gratulaziuns vengono da tia donna Sara Cunelio, da tia figliolina Talina, da papi mama e da tes fradliuns con partenaris. L'enta a fare un plagiare col giovus musical Mont Plein Coulour da Sara Iolia. La canzone giovusada canta Sara la donna da Gildo. E quella plazzaina pel Gildo Hohenecker da Müstair pel 35 anniversario giovusain tutto il buono.

Mont plein color, Sara Jolia, per Gildo Honecker, da mi starci a 35 ans. A Trun, in la casa San Martin, sta il nostro prossimo giubilar, ci presentiamo qua per RTR, 73 ans, Ale, qua è Leo Albin. Oz festival il giubilar, Leo Albin de Trun, si è 83 ans, di da nascente, il concurso d'enza, il personale, la maina casa della casa San Martin, Gevision al giubilar buona sanadat, contentienche, tot bien per l'avenir e bia las uras tirnus la casa San Martin. Gevision in a bia la fiasta de natalezzi. E quella in Romai no cun la società de musica Trun, cul Geburtstagsmarsch per Leo Albin de Trun, ciao 73 ans. Tot el bun!

La Società de Musica Trun cul Geburtstagsmarsch du di per Leo Albin, che hat 73 ans ci stai la casa San Martin a Trun. Las 2:38 es RTR vaivat vos las Uralias, e noi in quella ora giù ci no celebrai un anniversaris de jubilars, de jubilars dels 4 de Lull, no continuai con Georges Colette, ci sta ad Ueticon am See. Tot ils dies verdaliuns de la Val Sursees, Moscha, Rosmarie, Michel, Margarita e Tona, gevegen de cor Blair a sanadate dang Blairs belzons en compagnia de la tia cera famiglia. Giolda il ties de feste con un bon giantar, un bon glas vegne e buona compagnia che els auguris at termetainza con la canzun Sursees. E c'è che vo nuove zeivet ossa, c'è che evet però es un portret, ci anco amo aggiunt, in giuci sta su, citat, gepflegter Oldtimer, 80 Jahre Spezialedition, gewartet, gepflegt, geölt, fast alles Originalteile, nur leichte Gebrauchsspuren, top Zustand. Top Zustand, amo con a tanta ans per Georges Colette, c'è oz. Anniversari, e ci sta at Uticon am See. Sursees, Dudina, del cor viril, Sursees. Bella tantavel de Georges Colette, tot, tot el bun.

cor viril sursès, cun la chanson sursès dedicada al 80 de Georges Colette, ci sta a duetti con Amzé. La prossima giubilara, quella a 94 ans, il sta a Cumpadials, e a nom Berthe Thor. Oz asce Berthe Thor, festival l'anniversario del 94 ans. Nos a giubilare da sum vich prend bugen parte las activitats in casa del suenter mezzdi gaude e la destan compagnia sin terrassa in cafeteria. Nos gratulain de cor sin natalezzi gi vijain in a biala fiasta cun vossas visitas tot bien ed a un bia bials moments in nis miez. Cordial salits de concussadentes e concussadents tot il personale la maina casa de la casa Sogn Giuseppe. Musica giuvijada ven della Società de Musica Sun Vich Cumpadials e nova incletora Angelina pel 94 aval da Berthe Thor de Cumpadials e giuvijain da cor tot el bun.

La Società de Musica sunt vitg cumpadials a sunar Angelina pel 94 Ravel da Berta Tuor da sunt vitg ci sta in la Casa San Giuseppe a cumpadials. Ed ossa nina pro un anniversari tot special, 102 ans a la Rosina Manetsch Specia Oz e sovien automatica manci una copina da RTR. Ella es de Segnas e no vain sunni posta per la giubilara. Rosina Manetsch Specia, oz ils 4 de Fenadur, asta nostra carezzada mumma, tata e basata Rosina Manetsch Specia, festiva a Vil, siu cene dusava natalezzi, il ravol de sia famiglia. Leo tier gratulainus ad ella de cor, con sia buona memoria, confidenza e contentienza, as ella per nos tutti un grande exempel pel qual nos essen fece ingraziaivals. Cara mumma, nos giovigena ti da cor tot bien e la benedicción de Dio. Vegli, el vina von a compignà e proteger tai di per di, qua giovigen tesa fons cun familias. Al giovisch concret vendel a elper curli obra faz Maria la Regina dil Ciel pel Rosina Manetsch Specia. Ciaz cient e dus ans, nos giovigen tot, tot el bun.

0: Maria, la regina del ciel, del Elpler Curly, Oberfatz, wenn du die per Rosina manetsch pescia ciaz, cient e dus ons. Non ci vizien tot al bun. In 5 minuti es a luna, es RTR colura delle gratulazioni, un'ora dedicata a vos ci vizis per giubilare e giubilarsi in questo caso del 4 del luglio, non vanno ci finge a zavame di un telefono a ciascun di un anniversario. Da ciascun da nostra cupina, nostra tazza d'anniversario, la Nina Levi, a telefonare e gratulare a Giacomo Martin Caduff. Ciao, 80 anni e ci sta a Sedrun.
1: Io apro già, se vai a scegliere per la scagliola, che è il Giacomo Martin Caduff, che è stato a Sedrun, era la prima volta in Teruera, se gli ho chiamato, all'era di visita del OCMBD, tutto di bene.
0: Qua è già vicino no, e tra metà in quella tazza al Giacomo Martin Caduff a Sedrun per l'80 anniversario con un per duceria, una sorpresa grateata grazie a Nina Levi da Sedrun.
2: Per vos, con vos.
0: E ora siamo qua al Main a 20 minuti. Fin quart per saluna, se volete telefonare e gratulare a vostri Charles e Charles per l'anniversario. Se loro telefonano 0800 20 25 30, tanto tutte le giubilars e tutte le giubilars ci hanno presentato, traino la fine dell'emissione la buscia, la sorte per due buoni per il buon in giardino scuola e vale di meno la pena di fare quel telefono 0800 20 25 30, per gratulare live al radio con la buscia di musica e con la chance di guadagnare buoni per il buon in giardino per vostra giubilare o per vostra giubilare dal 4 da lui.

Bad Girls, Donna Summer. E dosa, hai, osa vesse giusta jent, tutto mo ent qua un gratulant al telefon, ma è cracci la piccia süderce. E Jess non fa niremo una canzon, e c'è il title, al gratulant ci des giusta stata telefon, jenter c'è telefonar, loro podan insembl gratular live, in peda c'è esch tu ves citar las gratulazions. Faino qua e provaina mo nia 0800 20 20 530, no vaina mo tempo vonda per vossas gratulazions.

0: I singaliet für di Andreas Gabalier, RTR Colura delle Gratulazioni. Sin giocce voi potevate gratular live via 0800 20 25 30, giubilares e giubilars, con musica e con la chance di guadagnar bons per buon giardino paese. Con la chance a Heinrich Schier, ossa era, les inviadi, les da vicinanza da Berna, da Pieter Lenzer Heinrich, allegra.
1: Allegra.
0: El telefona per Guido Schier.
1: Mm-hmm. Guido, io l'ho gratulato in te 66 anni, oggi fai una bella festa in te scars, l'hai portata agli interdì, con che ti hai buca, oggi la cugina che funziona se il posto di un cittadino, sto solo a fare con essa. Io ho diviso buona sanità e tutto bene in altre cittadino.
0: C'è la relazione con Guido?
1: Guido, non è sempre ci sei cittadino, mi sto usando. Mio nome è Schier, ma noi siamo più parenti con l'altro. Ma noi stiamo lungi l'altro, siamo in viaggio di Bussi Gron, se noi stiamo in stanza di scuola in certi tempi. Da sé, in una relazione di mente con Guido Givodin, con Vevelo Strea, ma con Semci Don, con Unione, con Migliabain, oggi con Vupo Saiva, poi Don. Ma forse che non c'è violenza, non mi regala così là in te. Forse che sono tu pain. La sento padre di classe, noi insieme 54, tocca 58, forse che c'è ben level 2.
0: Cura qua è lui?
1: Beh, è il giusto, abilità, non sai se vuoi dire io, sono negli auto.
0: Ok, non c'è un problema. Ok, ma allora celebrai nel Guido Schier, 66 anni, con un giuvuce fitch concreto?
1: Devi già essere il Zeeland-Trumpf, perché di causa mia che ero stato svegliato della superstanza, quindi sono presidente del Verband di Streislach della musica di Sturz. Poi in B-Marsch wieder sa seguire, lascia seguire il Brigé, componente di Christoph Walter.
0: Noto din la versione del Rekrutenspiel sei de Streis 2008 per Guido Schier. Sir Heinrich, un buon viadi, grazie per il telefono ed una bella fin d'evne.
1: Grazie a lei a quella. In B&G e di bella domenica.
0: Grazie. Arrivai.
1: Arrivai.

0: RTR te laivet il Zeeland Trumpf, vaina du di la marcia da Jubileum, sunada dal Rekrutenspiel Seide Streis 2008. E quai per Guido Schgier, dan di asciat 60 saisons, una cifra da vinars. Despas a luna eso salura, scho volevet gratulare bon in cun, per l'anniversari. Oz, als 4 da lul, sveit in cunci oz anniversari, lai farmo un flott plagiar. Es quais in clea er possibil, via WhatsApp o telefonin, SMS, co ci funziona per voi, no prelein vos messaggis, il numero de telefonin es 079-200-7097. No van sur nie fin già in tal messaggi, col prelein er in pax moments, però jente monia per voi, 079-200-7097. Se voi voleset jent gratular o lasciar preler col messaggi in vos nom. Li stessa SMS o WhatsApp.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Traides passa l'una, questa è RTR in sonda al 4 de luglio. L'una delle gratulazioni, in giù ci vanno a unire messaggi via WhatsApp per un giubilare, un cort compact messaggio, c'è per lei, giusto? A quera, asce oggi Gianmarco Ciuor, festival 30 ave natalezzi, Romane Ruth con Florin, lessen gratulare giù di Colm, sud Rueun. Tutto il buono a Gianmarco Ciuor per 30 anni. Se volete gratulare forza a Gianmarco o ad una delle giubilari, ad una delle giubilari, se loro avete un'ultima chance qua da scrivere o un messaggio WhatsApp o telefonare. WhatsApp fis 079-200-7097. Il numero di telefono per fare quel live fis 0820 2530. Ultima chance qua per il 4 di luglio.

0: I Know You'd Kill, Joy Crooks. E noi arriviamo alla fine dell'emissione delle gratulazioni del 4 di luglio, 7 giubilari e giubilari vanno a poter presentare e gratulare oz a tutte le giubilari e a tutte le giubilari del cor, però una delle persone dà a fornire due buoni del buon in giardino scuola e dal 7 c'è una ossa tratta qua, è quel della Rosina Manec Spescia. La donna ci celebra oggi 102 anni a Ville von Segnes. Ci fai un bel piacere con questi buoni, ce la posi in clea e ce la vuole regalare in avanti, due buoni per il buon giudino scuola. E l'hanno raggiunto con l'occasione per gratulare a tutti i giubilari e a tutti i giubilari d'accordo. Ed è una sonda del 4 di luglio con ora di bellezza e che in milder di non avesse potuto clare ora per celebrare. Speranza, passantevi un bel di con quelle persone che ci sono importanti a voi, con al da mangiare, con le vivas, con le feste, con quel programma ci si fa content. E speranza potevo passantare questo di con sandà e con essere contentes e contents. Tot il buon d'accordo dell'intera squadra RTR alle giubilari e alle giubilari del 4 di luglio. L'ora delle gratulazioni, dai a domandarci le 12:30 o per tornare da voi via rtr.ch in cui ci dà tutte le info co-gratulare. Mes nom, Elias Tuzeos. Stab bei Ihnen.
1: RTL, las gratulations. Il zweite Mezzdi der RTL. Kun semper Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zemmen den os Redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: RTR. Mes radio, mia lingua.
1: Scola la daul senza ricchette, alles propelles, mocco mio ciao, io vai per giau in castillo, clavau, ni jeans, un frenes, catide, mi

0: Las novitats ter RTR.
1: Enel Valais agiliu in Engoladic en ina stizziun d'Armes. Con ina acziun gronda, alla polizia podi sclerir il cas. Ad en la Germania an pliras mili persunas demonstra contra il di da partida della AfD ad Erfurt. Ieles duas, per vus al microfon, Maria Fiali, buonasera. Suenter in Engoladic en ina stizziun d'Armes en il Valais, alla polizia arresta cinc culpabel suspectats e dus complicis. Il culpabel suspectats ha in la notte passata a Sio ruzzi la porta della stizziun e sa in suenter fuggits con la rauba angolada en in auto con il numero franzos. La polizia valesana è stata in acziun gronda, quai era con drones e con un helicopter dell'armada. Da pli indicaziuns da vart c'è precis che veni angolà na date na gines. En la Germania an pliras mili persunas demonstra contra il di da partida dalla AfD. En la citat Erfurt, nua che il di da partida a liu, andas demonstrantas res demonstrants trantar auter blocca in a part dall'autostrada per impedir al delegats l'access all'occurrenza. La polizia stima il dumber da demonstranz en tanz in varvence 5.000. Appellà alla demonstrazione contro la partita della dreccia aveven sindicats ed ulteriores allianzas. Tenor l'agentura de novità studesce d'EPA, aie il di da partita, malgrat las demonstrazions, comenzà punctual main. Blairs del 600 delegats della AfD seien numnada main già arrivats ures avant l'enciata dall'occurrenza per evitar la blockada della via. E vinavant vai con il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnà en Mercedes la corsa da sprint en il rom del Grand Premi della Gronda Britannia. Lewis Hamilton s'acciata sin il second platz ed il campion mondial actual Lando Norris sin il terz. E per finir anctar il balapè. La capitania della nazionale svizzera, Lia Velti, torna su entrin onter Juventus Turin puspel Inghilterra. La donna da 33 ans ha sottoscritto Brighton e Hove Albion. Avanza es engagement der Juventus e ella sta da 7. Giugno der Arsenal, nur che il team ha trantar auter guadagnà la Champions League.
2: La meteo.
1: Oggi state aura su Iliva, il suo intermezzi potesse dar nivels da cumulus sulle montagne. Las temperaturas maximales entrantar 28 gradi a Quira e 21 gradi in Engiadina Auta. Er da maun dati aura su Iliva, in l'engiadina bassa potessi cunter saira dar plievgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridi stati colonna strantar Quira sit e la pundere i Hanau, ied a quintar con var 15 minutes de pli temp da viadi. In l'engiadina esi lentir di da quintar con impediments da traffic per via del marathon da velo.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR. Kun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Germania han pliras mille persunas demonstrà contra il dì da partida dalla AfD. Letza ha intant confermà ses co-presidi existent. E Papa Leo il 14 avel pretenda che l'Europa stoppia surpigliar da pli responsabladat en connex con la migrazion. E las trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. In la Germania han las delegadas e les delegats della partida dreccia AfD confermà il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala in clera main veniz reelegits, els nangina gins contra-candidats. Avant il dì da partida in la citat Erfurt ai da demonstrazions. Trantre autre veni blocca in a part dall'autostrada per impedir als delegats l'accesso all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrans in tant sin var 30.000. Appella alla demonstrazione contro la partita della dreccia avevano sindicats ed ulteriori allianzas. Papa Leo il 14 avel visita oz l'insula taiana Lampedusa in la Mar Mediterranea. Con sia visita veia il Papa regurdar als migrants ca in riscià lor vita contraversar la Mar Mediterranea sin questa ruta. E da quels che sa in morts der l'emprova. En implet al gic che l'Europa aia per via da sie storgia in, citat, potenzial unic e che la aia per via da quai era una certa responsabla dat. Minchon emproven milis migrants d'arrivar dall'Africa del Nord in l'Europa, quai se venzen barches fulanadas e becher attadas per in tal viadi. La region nord italiana, Trentino, vuol lubir di renciaccia con arches sin porch selvadis. Il projekt pilot comenza l'on proxim, quai per venir a frida con la populazion del porch selvadis. Els fece num nademan pli a pli don a terrens agriculs, sco la regenza a Trent a comunicà. Il arch pudes esser in alternativa per las armas de fiu, per qualche detia uscia pipauca canera e pia pipaucs disturbis per autres animals. Per far parte alla ciaccia con Arch, Stoppins absolver in ascolazione corrispondente, ai num in la comunicazione. E per finir anche il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnà in Mercedes la corsa da sprint nel rom del Grand Premi della Grande Britannia. Lewis Hamilton e Ferrari s'acciata sin il secondo platz ed il campione mondiale attuale Lando Norris e McLaren sin il terzo.
0: La meteo.
1: Oggi stati aro su Iiva, il suo intermezzi potessi dar nivels da cumulus sulle montagnas. Le temperature maximali entrano 28 gradi a Quira e 21 gradi in l'engiadina alta. Erda maun dati aro su Iiva, in l'engiadina bassa potessi contrasaira dar plievgia.
0: Vias e traffic.
1: La via principale tra Ardez e Scuol è serrata in direzione da Martina. Quai per via di un accidente. In l'Engiadina è silentir di da quintar con impediments da traffic per via dal maraton da velo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermes di da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides.
2: Hits. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: En la Germania han pliras mille persunas demonstrà contra il di da partida dalla AfD. Letza ha intant confermà ses co-preside existent. E Papa Leo il 14 avel pretenda che l'Europa stoppia sur pigliar da pli responsabladat en connex con la migrazione. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la Germania han las delegadas e les delegats della partida dreccia AfD confermà il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala en clera main venits re-elegits, els Nangina Jeans contra candidats. Avant il di da partida in la citat Erfurt ai da demonstrazions. Trander autere veni blocca in a parte l'autostrada per impedir als delegats l'access all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrans in tanz in var 30 mili. Appella alla demonstrazione contro la partita della dreccia aveva sindicats ed ulteriores allianzas. Papa Leo il 14 avel ha oz visita l'insula italiana Lampedusa in la Mar Mediterranea. Con sia visita veia il Papa regordar als migrants che ha in rischia lur vita con traversar la mar sin questa ruta e da quels che sa in morts der l'emprova. En implet ha il gitch che l'Europa aia per via da sia storgia in, citat, potenzial unic e che la aia per via da quai er in a certa responsabladat. Min schon proven 10.000 Migrants d'arrivar dall'Africa del Nord in l'Europa, savens con barches knin bec adattadas per far in tal viadi. La regione nord-italiana Trentino vuol lubir di ranciaccia con arches sin porch selvadis. Il progetto pilot comenza l'an proxim, quai per venire a fride con la popolazione dal porch selvadis. Els fecin un adaman pli a pli don a terrens agriculs, scola regenza a Trent a comunicà. Il arch pudes esser una alternativa per las armas de fiu, per quai chi detia uscia pi pauca canera e pia pi paux disturbis per autres animals. Per far part alla ciaccia con arch stoppins absolver in a scolazion corrispondenta, ein num in la comunicazion. E per finir anche del sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnato la corsa da sprint nel Rom del Grand Premi della Grande Bretagna. Per l'Italian e Mercedes è questa la prima vittoria in una corsa da sprint. Lewis Hamilton e Ferrari s'acciata nel secondo platz ed il campione mondiale attuale, Lando Norris e McLaren, sin il terzo.
0: La meteo.
1: Damaun duai per gronda partar aura sulla jiva, kunter saira pudessi consunt en l'engiadina bassa dar pliavgia. A quir arriva la temperatura damaun fin a 28 grads, a ion fin a 27 grads ed a scuol fin a 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tranter Ardezza e scuol esien oma duas direcziuns da quintar cun impediments da traffic, quai per via din accident. Per via del maraton da velo e si plin avant eran ulteriores parts dell'engiadina da quintar con impediments da traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas.
3: I love you.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Germania han passa 30.000 persunas demonstrà contra il di da partida dalla AfD. Letza ha intant confermà ses co-presidi existent. E Papa Leo, il 14 avel, pretenda che l'Europa stoppia surpigliar da pli responsabladat en connex con la migrazione. Da mondo a dar aura sulla giva, a quera arriva la temperatura fino a 28 gradi. Ieres Cinc, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. In la Germania han las delegadas e els delegats della partida dreccia AfD confermà il co-preside existent. Alice Weidel e Tino Kruppalla en clera main venits re-elegits, els Nangina Gins contra-candidats. Avant il di da partida in la citat Erfurt, ai da demonstrazions. Tranter autere veni bloccà in aparta l'autostrada per impedir als delegats l'access all'occurrenza. La polizia stima il dumber de demonstrants en tanzin war 30.000. Appellà alla demonstrazione contro la partita della dreccia veven sindicats ed ulteriores allianzas. Papa Leo il 14 avel a oz visità l'insla italiana Lampedusa in la Mar Mediterrana. Con sia visita veia il Papa regordar als migrants ca in riscià lur vita contraversar la Mars in questa rutta ed a quels che sa in morts ter l'emprova. En implet ha il Gitsch che l'Europa aia per via da si storge in, citat, potenzial unic e che la aia per via da quai era una certa responsabladat. Minchon emproven 10.000 migrants d'arrivar dall'Africa del Nord in l'Europa, quai sa venzen barces fulanadas e bec adattadas per in tal viadi. Il presidente russo Vladimir Putin ha ieri sera annunciato la conquista della città ucraina Kostiantynivka. Il militare ucraino dementesce quai intant. In la città, che si chatta nel territorio industriale da Donbass, ein Ankadina Liu Kumbats, ein nome della Vart ucraina. In la città, an avant la guerra vivi passa 60.000 persone. Da più la fine del 2025, dati Kumbats grefs in questi territori. E vien avant vai con il sport Formula 1. Kimi Antonelli ha guadagnat la corsa da sprint nel rom del Grand Premi della Gronda Britannia. Per l'italian en Mercedes è questa la prima vittoria in una corsa da sprint. Lewis Hamilton en Ferrari si chatta sin il secondo platz ed il campion mondiale attuale Lando Norris en McLaren sin il terz. La ciclista svizzera Lisa Baumann ha fatto il secondo platz della Coppa Mondiale da Downhill in Italia. Guadagnà a Valentina Höll dell'Austria. Già avanti a Emnes a Baumann fatto il secondo platz, l'ora della Coppa Mondiale a lei.
2: La meteo.
1: Da mondo è per gronda parte ora sulla giva, con terzaira potessi consunt in l'engiadina bassa dar plievgia. A quir arriva la temperatura da maun fino a 28 gradi, a ion fino a 27 gradi e a scuol fino a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale, tranter Ardez e scuol, esien oma duas direzions da quintar con impediments da traffic, quae per via d'un accident. Per via del marathon da velo esi plin avant eran ulteriores parts da l'engiadina da quintar con impediments da traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il giubileum de 100 ans vien festeggià questa fin d'efna con una locomotiva speciale. 100 ans traget Brick Mustè RTR ist stat alla festa de giubileum. E in Engiadina, allo questa fin d'efna il marathon de velo Engiadinais, co esa i ad un atlet indigen a sia premiera e c'è bilanci intermediar tiran organizatours da dir qua avant la mezza. Mes nom Elias Tuzeos, Romancia, buonasera.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Mr. Mister canta per vo Broken Wings in Son de Saira als 4 de lui. RTR Live, du hast passato als 5. Forza vai, du di, da mezzodì fin già qua al radio. Forza vai, letvi RTR.ch. Da spet 100 ons da io sulla linea da 30 inter Brick e Mustè. Per celebrare quel giubileo mi ha dato un viaggio speciale sul tragitto con una locomotiva del 1948. La sotto la buon'ora con la partita da Brick arrivata alle 3 a Mustè. Da mezzodì vanno da dico al radio al locomotivista Emanuel Manetsch che ha con plagiare manà al treno. Ma erano i vagoni sono sezioni di persone con gran piacere, tanto rotter il personale della via Firmatterhorn Gotthard, il presidente della comune città di Mustè e Brick, sco er prominenza locale Grigiuna, per esempio il direttore della via Fierretica Renato Fasciati o il consigliere governativo Marcus Caduff. La raccacena è stata alla festa d'arrivo a Mustè per una invista in questo giubileum speciale.
1: Io è curdo con le strais. Le 14 e 56 sto es il tren del viari de giubileum arriva alla stazione de Mustè. Tocca nos a un bobiaglia o zil perun pel giubileum de cianons della linge de tren Brick Mustè. Ma quelle persone che in serimnada scheu, quelle ein preparadas. Con cameras in temeun e plain tensione miran elles in direzione dels binaris. Il tren sto es venì minci minuta. Sul Perun è in un pivel del Valais. El porta in grande parada fotografata Anton Kulietz e il zels de vos esiliers terligen quel raquinta da coca la jotzkeu.
2: Ja, gut, ich bin Eisenbahner, habe früher bei der SBB geschafft und Eisenbahn ist etwas, was immer mein Herz bewegen tut. Und ja, wenn man Eisenbahner ist, dann bleibt man Eisenbahner und dann tut man natürlich solche Ereignisse noch gerne mit feiern.
1: In Toc Pinen Vi specie in una gruppa di 3 persone. Ellas è un buon di Cilunch, e Nijin ha una camera in Tameon. Ma è Ellas allegra il treno con la locomotiva storica. Una donna, con un ricordiale, declara:
3: io abito il Cabolunch non vende la stazione, ma è da buba se capisce più quel treno. Più o meno smince di che devono rangiare da noi a te, che si da sì con quella in sessezza.
1: In quel momento arriva il treno alla stazione. Keu Aila, la locomotiva elettrica di Lyon 1948. La locomotiva e tutti i vagoni di Vostier in Cochins e si lavart stat in una scartiera elegante mince mai raucher ni nicht raucher. Esce filmau vien più probabile in omis dus vagoni bopli. Il treno sta ieri e gli esce serve. Tutte ninne è il Perun Plains con collaboratori e collaboratori della via Fier Matterhorn Gotthard. D'entre els è persone ufficiali, come il presidente del mercato de Brick, il presidente Vishnevke de Mustè e il direttore della via Fierretica. Els ed elles a noz facin viadi da 96 km, l'intera linea de tren sur il pass del Forca e degli Alpsù, che è di Reminen il più alto punto del traiect. O della cabina davantier venne il locomotivist Emanuel Manetsch de Mustè, che ha schiomanigiato con i viadi da giubileum. Il pare Steunkels, ma è fec contento che l'ha schiomanigiato con quella locomotiva veglia.
4: Ah, è un impegno speciale sentimento, quella macchina veglia, ein tutto auto friato, per strenze d'orze, del tunnel, che nera, poi sai se non può comprare con il treno moderno, poi semplicemente complesso c'è l'auto.
1: Funzionau ha di denton tot, declara il lume de 34 ons.
4: La macchina è da flotta, con le auto stanno per noi, veramente i biviadi.
1: Per finire quei viadi, dati os è un inglaccio gratuito sulla piazza della stazione de Mustè. Tutti e tutte insieme in quel piazza e meglio in loro glaccio. Ed in senta il piacere della Ljout, c'è il racconto del viadi de Brick to Cacao.
5: È stupendo, questo è un giorno di festa, veramente.
6: Er war sehr eindrücklich und inspirierend und wunderschön.
7: Ja, sehr inspirierend. Ja, ich bin sehr dankbar. Ich bin ja jahrelang Direktor von der Bahn. Und dankbar für die Pioniere, die das vor 100 Jahren gemacht
8: haben. Es war ein wunderschöner Tag, schönste Wetter, ein paar Wolken am Himmel. Und können zurückschauen auf das, was die Vorfahren vor 100 Jahren gemacht haben, ist natürlich enorm eindrücklich gewesen.
1: In Leung Viadi biaras impressions. In Cinsmelecs resten denton speziell mein in Memoria.
8: Ja, das Eindrücklichste ist sicher der Dampfbetrieb über die Furt mit der Dampflok, ja, mit den Zweijachswegen. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ist natürlich dann auch der Gletscher. Ja, wenn man sieht, wie sich die zurückgezogen haben, das ist schon recht eingefahren.
6: Vor allem die alten Bauwerke, teilweise 100 Jahre einmal ein bisschen saniert und die haben immer noch. Und wenn man heute die neuen Bauwerke sieht, nach 10 Jahren ist es schon bald auf zu sanieren.
5: La Lied sind drin. Das ist ein Lied von Valais, von Chantun Duri und er der Grischun. Also du hast ein Sample, drei Chantuns der Montagne, drei Kulturen Differenz, aber ein Sample in ein Tränen. Das ist stupend.
0: Kent ans linge de Trenbrick musti. Impression de la festa con la locomotiva del 1948 da via rtr.ch.

0: Musica romantica, ondas romantias, RTR, sonda, saira. Chiaras auditures, chiaras auditures, sol gardaiva de mondo più bad. Curci sieve in vacanzas, scu juvenil, e disleziva forza in cin herzig, in cin ci plageva. Forza la prima ada ci sasci quei sentiment da zina murar o da splerin sentel vainter. Ci sa, forza aveva dirne ada impresa conoscere in cin in vacanzas. Forza hai dato il primo bütch, forza hai dato simplemente una amicizia postale. Ma forse conoscevo quel sentiment che Marcus Petendi descrive nel podcast Il Dus de Nus, quel sentiment che la vostra compagnia ha tratto tutta l'attenzione.
1: E c'è bello dire che non è in vacanza e quella einfach, quando poteva ir X in lui senza, also noi avevamo X in lui, allora il mio conosce tre belle donne e di zio lei lo chiusi.
0: Che isa I crea a noi tutte e tutti, mi c'è tanto. Però la storia non è mai finita e ha da fatto dato un happy end per Marcus.
1: Una di quelle aveva una sorella e quella ci aveva mega cool, perché quella era un po' più... Forse ci aveva ben cool, perché quella ci aveva cool mai. Mm-hmm. Also, credo che io un teenager basta, quindi... Mm-hmm. E ci aveva con quella allora. E allora noi avevamo un bungalow, allora l'avevano c'è... Ci l'ha in letto e guardava c'è tele e si snorava in good times. E... Es sind so gut sul Social Del, also so net lock ist hier, LMI. Und per uns, ich kann pure Wand 30, 40 Rand, ich habe einfach den Fall und so kann es mein Interesse, dass ich diese Person fahre. Mm-hmm. Aber dann bin ich, fuck, kann ich dir schon in das Prims Crush.
0: Der Prüme hat in der Mura, der Prüme hat war ein Crush, der Büde war als Prüms Crush, der war Amour, der war Sentiments intensiv, sko Teenager, da hat du dir in der Pünove Episode del Podcast, ils Dus de Nus, dat er lar via Play RT.

Questa fin'evna a lö il marathon da velo in Giudina. Nada sbaratar col bike marathon del Parc Nazionale. Noi siamo stati della partita, RTR è stata della partita per parlare cosa di un atleta indigeno alla prima partecipazione e c'è un bilancio intermediario che gli organizzatori tirano da voi due, da tre corsi.

0: Jon Fanzun Junior ist Sportist in der Vita privata, tanz con la Vita professionale. Das Spiel 2015 fa il part della Direktion della Boutique de Sport Jon Sport SA, con Sitz a Schuol. Rampignar, parasvolar, jovare, golf, naturalmente ir col velo tocca tutto proprio pro sia vita sportiva. E pol velo, là al volume usar l'Home Athletic de 30 ans. Voglio sapere, quest'anno, quando svelce le proprie, per la prima volta Jon Fanzun partecipa al maraton de velo in Giardina, 97 km, tras terrain svizzero italian, col boot a Zernez. Nostro redattore Georg Luzzi ha incontrato Jon Fanzun giusto da voce, le arriva con una cera riantata.
1: Stangel ma content, un sforz, o forza er io du, la prima corsa Jon Fanzun, cosa sono stati questi 96 km?
2: Depuis a due scopati, quasi non è da fici buono. Buon'ora una bellezza, le sette partire da Zernez verso il pasto del forno. E allora sei a tratti in lunga e un bel dì, sì, proprio.
1: Tras l'Italia, l'Ivigno.

0: fin via sul pass del Bernina, così quel toc.
1: Da quel veva ora avanti impara rispett e di rosa stut, quando vai in cidesi a subler più lochin, scopenza e da qua non è fisch contento con quel toc.
0: E pensi, insomma, qui ci si somma il pass del Bernina, e se sa ossa vai a bere a Moval fino a Zernetz, fin già là in buon sentimento.
1: Un buon sentimento, sco indigenza, sai, però c'è ir dal Bernino fino a Cernezzi, se li stessi mo uno c'è il stuzzin ci vengono, ma sono un surlevo che ci sei sul Bernino.
0: E non avvis all'ignorante con colleghi, voi siete più che facili insembri in una gruppina, qual è stata la collaborazione, qual è stato il rispetto in concel durante il viadi?
1: Ed era veramente tutto di in giro con un buon amico, e allora hai dire da schön gruppine sind leider Livigno san forma ein paar gruppine sa mundi eva minchu in passe tempo e l'ora del Bernina fino a Zernetz weil na ramasa in sembel na gruppe da 7-8 persone se con quasi na nuf fino a Zernetz
0: is es vol dar gas ma li stesi is dovra blera concentrazion e pens al traffic la fabbrica quest fabbricats sun via quest qua sta
1: idees ha più mein sco cuci svai in schnaculvello also è normale per noi non c'è di fabbriche e c'è di traffico, da quando non è stato nulla di nuovo. Oggi è tutto un buon risguardo, se non lo dire, e grazie ai cadetti e a tutto questo che hanno guardato il traffico, se non va dappertutto per due tracce relativamente svelte.
0: Jan Fanzun, la prima volta ha fatto una corsa, c'è la fascinazione, c'è la motivazione di dire che è fascinata questa corsa da 96 km?
1: Isa bese veni mainz de sport in la region e ci sa pa la passion pel sport e mette mai d'una gente in pan bött lura nair als in quace pos lavorar via in pa e sa per ce ce ven dus ja levna col vello o per ce ce ven a far quiste chai
0: es custat l'ultime ada u gene simla corsa o quest al comanza mainz da din nov hobby da din nova carriera forza da fatta
1: ecco per la carriera is impattart Io appunto Blair Melder che ci avevo pensato a l'euforia giusto dopo la corsa e se poi dice che la prossima onda è forza la lunga.
2: Oggi ha fatto la corsa, con la corsa c'è un fanzun junior ha fatto non la corsa, il tragitto è 97 km, c'è le scorridure hanno absolto oggi, da Zernetz sul Livigno, sul pass da Forcola di Livigno e finalmente sul pass del Bernina in avò a Zernetz. Il nostro protagonista Jan Fanzun Junior l'ha fatto per la prima volta con un tempo di 4 ore e 33 minuti. Domani, 3 ore, una terza tappa con il nome La Svizzera. Il tragitto resta in un terreno svizzero. Va da Zernetz, sul Flüela, fino a Alvagni e l'ora di ritorno sul Pass dell'Alvra alla Puncia Muest in avò a Zernetz. Qua pro RTR, resta una intanto per pro La Quarta e dodinsco prossimo un bilancio. Da quella corsa, da quella seconda etapa ci annullo oggi.

0: Bonnie Tyler con un imni a spodir. Un sempre vert. It's a heartache del 1977. Un quart de la sessia è l'ora che ti preerteri. Des la fin d'evna del maraton da velo in Giadina, nada sbaratar col bike maraton del Parc Nazional. Era annulò un prolog de 7 km sud del Pass del Forn. Ed oz la prima lunga etapa sur 97 km sul confine ora. La corsa, nomna quella corsa, c'è manara d'ont mili velocipedistas e velocipedists da Zernez fin Livigno e l'ora in direzione Pass del Bernina e di Navò io dall'Engia di Nota. Ed il Böt a Georg Luzzi incontra il presidente del comité d'organizzazione Florin Bezzola per un bilancio intermediare.
1: Bell'ora, faccia scontentes per parte il cocchnes della sfida. Quai sono portretti che plagiano al presidente del comité a Florin Bezzola.
2: It is totally by not the process of funziona. No es un partit, ma no ha giu grande fortuna colora. Que da no naturalment c'era motivazione des pels partizpants fich agreabel e nos müda minds o ser con total team ord del comun a fich verificia. E osa guarda qui en la ronda e no son tots monter böt, ma quel si son eins un fich con tains e bleres faches con tains. Es certuns an amo da fatta rota records personals e quel vetze che vince celebrare, ma per il momento sono molto contento.
1: Or da motivi di sicurezza, sai a tutto il tempo giusto per l'entrata del comune e non più che ci arrivano proprio sulla piazza della festa. La tensione è grande avanti e durante la corsa, traffic in via, enormi misure di sicurezza ma le stesse. Capitar poi ad un altro.
2: Oggi è quei fichbein, accidenti non ha dato da quello che per il momento in giunto. Als in Jüns Gravanz. Als Kantieres am funktioniert ein, als Traffic der eher moderat als, da können an von einer Orts Status Ursesser fisch kommt eins.
1: La corsa dera quasi a fin curce, no va in discutà, i manchevan be amore d'ont 50 corridures e corridurs. La corsa de 96 km va da Zernez giusto a munt tras il tunnel in direzione Livigno, sur il pass di Forcola e l'ora giusto mo in pass, quel del Bernina.
2: La corsa è d'una una svelta corsa, ma oggi era un po' in più plan, perché era un po' in vent, sur vart, altro il pass del Bernina aveva vent, da quen anno è questa hai sabadaci, non è in quelle gruppe, non erano in proprio scelta insieme. Però la corsa totale è d'una fitch velta la corsa.
1: Un record del tragitto non è dato, ma diverse corridure e corridurs ci hanno raggiunto un nuovo record personale. Il 2026 è un anno di jubileum per l'avancia flaiada, senza incaps e blera buona luna, non be pro le corridure e corridurs e pro presidente del comité Florin Bezzola, che desde la partita da spessai de Jons. Usce dit sco oz dan schlansch er per l'avenir.
2: Sì, fitch motivato, se guarda questo è un risultato, noi lavoriamo un anno intero per questi due dits o tre dits e vediamo che cioè, funziona bene, i partecipanti sono fitch contenti, vengono da lunch, non giocano qui nel nostro comune, giocano la bella contrada, ci puniscono col velo, questo motivazione senza altro.
1: Zernez in mezzo all'Ingiadina e questo fin d'evna il centro dei amateurs da velo in via. Mincion un sito di più corridurs e corridurs in Ingiadina, un trend che plagia e motivesce gli organizzatori da proseguire col maraton da velo in via a Zernez.
0: Impressioni del maraton da velo in Ingiadina è di già molto neanche nada sbaratare col bike maraton del Parc Nazional. C'è davvero per noi la ride. Il maraton continua a domani, domenica, l'ora la corsa sul tragitto più lungo, col nome La Svizzera, e quel tragitto misura l'ora 117 km.
3: RTR. Al puls del sport regionale.

0: Estate, Giovanotti con Giuseppe Air Sonda Saira.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
0: La spella notte passata, se vai una cicci spetta l'ottava finale del campionato mondiale da Balapè sulla Svizzera, ed è la Colombia. La Colombia battu la notte passata Ghana con un anola. La partita alle mardi saira, las 10, e qual è a dire? Dopo un sai già al finale contro l'Algeria, la bonura las 5, come ognuno sa, ci appisserà per public viewing plans in certi lus. Guardeste se hai visto voi fin già ossa da riservare, al più tardi ossa, da riservare vostre piazze. X-Alch Public Viewings, che voce taivet, o finge a planizzare vostra saire su un coccio. Mardi saire las 10, ottava final, Svizzera contro Columbia, e forza ci sa, daremo un telefono al lavoro. C'è nivet, una mezz'ora più tardi, al prossimo dio, in ora. Tutto in ora, coccio, io va ora. Cici des finge a ozzi la febbre dell'ottava final. Ven erst in ses quarts, il primo ottava final in MPL, questa sera tanto il Canada e il Marocco, ante il Houston Stadium, il Stadis Uniz, e ven ihr miss la set via SRF 2, il secondo ottava final, allora le più tardi, las understem Schweizer, ven quel mosa, e qua es Paraguay, ci fronte sulla Francia, e quella partita via SRF 2.
1: Il campionato mondiale da Balapè, per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.

A moinea da feuzo tal chul, musica ci fa grev da star salda. Con Where is my husband e Ray is a nulas 17:56, tanda no per oz, romanciese quesa stat da l'actualità e del sport, dals 4 da lull. Grazie fitch per ans far compagnia. Schalaivetens dodino demander c'è, qua per las ondas romances. Intant, io dai la belora, las gius da belapé o simplemente la compagnia o la quietezza. Elias Tuzeo, sei stato al microfono. Fate una bella sera.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats della sonda, con Dominic Hardecker, buon vigni. La capitana della nazionale svizzera, Lia Velti, torna a sventer in onti a Juventus Turin, Engeltiara. La donna, da 33 anni, ha sottoscritto tier Brighton & Hove, Albion. Sio contract, che la ha pila stagion vergada con Juventus Turin, avesse un cuzzao tocken il 2027. Avonquai, era la stada siat stagion stier Arsenal, nio che il team ad entrauter gudegnau la Champions League. El Valois ha la tiara strembleu ersira, quai curt sventer les dias. Il tiara triembel ha giù una fermezza de 3,3. Il epicenter s'è gestato da tir da Monte, ha comunicato il survetto seismologico svizzer. Da tir di epicenter ha gestito sentì bene il tiara triembel. Con dons s'è gestito il tiara triembel stanton bo da quinta. In tiara tudescia, andes delegades ed ils delegai della partita dreccia AFD confermau il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala han veni reelegi claramein. Avon il di de partida al mercau de Erfurt ha dau demonstrazions. Dentro auter ha in part dell'autostrada veni de blockada, quai per impedi als delegai il access all'occurrenza. La polizia scezegia il diember de demonstrans sin varga 30.000 persundas. Clamau alla demonstrazione contro la partita de dreccia avevan sindicats ed ulteriores alianzas. Papa Leo ha visitau oz l'insula italiana Lampedusa e la mar Mediterranea. Con sia visita, vegli il Papa rigurda als migrants che agen riscau l'urvetta un traversa la mar sin quella ruta e da quels che s'agen morts dell'improva. Minchon improva milis migrants da venire dall'Africa del Nord e l'Europa, quais avens in barcas fulanadas e bo adattadas per in tal viadi. Tom Perotz, Jauge Vigil in Biala Finlianna.
0: In a bella saira, ter RTR, con musica svizzera.

Da nus, per vus.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats della sonda, con Dominic Hardecker, ben vigni. La capitana della nazionale svizzera, Lia Velti, torna sventre in onti a Juventus Turin, Elengeltiara. La donna, da 33 anni, ha sottoscritto tier Brighton & Hove, Albion. Sio contract, che la ad appile stagione vergada con Juventus Turin, avesse un cuzzao tocken il 2027. Avonquai era la stada siat stagione stier Arsenal, neo che il team ad entrau tregudignau la Champions League. El Valois ha la tiara strembleu ersira, quai curt sventre les dies. Il tiara triembel ha giù una fermezza de 3,3. Il epicenter s'è gestaus da tier de Monte, ha comunicau il survec seismologic svizzer. Da tier dil epicenter ha gen se viu senti bain il tiara triembel. Cundons s'è di tier tals tiara triembels d'anton bo de quinta. In tiara tudescia, andes delegades ed ils delegai della partida dreccia AFD confirmau il co-presidi existent. Alice Weidel e Tino Krupala hanno venuto rieleggi chiaramente. Avon il di de partita al mercato di Erfurt ha dato demonstrazioni. Dentro l'auter e in una parte dell'autostrada venite bloccata, quai per impedire ai delegati l'accesso all'occorrenza. La polizia scegge il diembro de demonstranti sin varga 30.000 persone. Clamau alla demonstrazione contro la partita di Reccia avevano sindicati ed ulteriori alleanze. Papa Leo ha visitato oggi l'insula italiana Lampedusa e la mar Mediterranea. Con sia visita, vegli il Papa ricorda ai migranti che hanno rischiato l'urvetta un traversare la mar in quella ruta e da quelli che sono morti dell'improva. Mincion improva mille migranti da venire dall'Africa del Nord e l'Europa, quali si vengono in barche sfullanate e bo adattate per in tal viadi. Tom Perotz, e oggi vigil in Biala Finiamna.
0: La Saira, con musica svizzera, non stop.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: Il sit da stat per tai.
1: Te voglio dar Portugalità.
0: Per mai.

Musica per in escadin. Per tai. Per mai. LTL. Per vus.

L'armas. De Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.